Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio
1: Digital. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Radio con DAB Plus.
1: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
3: Primo oroscopo.
4: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
5: Sabato 3 ottobre si festeggia San Gerardo. Oggi è la giornata mondiale dell'habitat. Il proverbio del giorno è: il caldo dei lenzuoli non fa bollir la pentola. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
4: Ariete. Con Mercurio in opposizione, meglio evitare discussioni. Sconsigliato anche agire d'impulso, perché potreste fare cose di cui poi vi pentireste. Evitate le prese di posizione rigide e non inalberatevi per niente. Siate più malleabili e disponibili.
5: Toro, con Giove e Marte dalla vostra realizzerete dei veri e propri miracoli di efficienza, controllando magnificamente nervosismo ed ansia. La sicurezza in voi dipende in gran parte anche dal tipo e dalla quantità di lavoro che vi state organizzando.
4: Gemelli. Venere e Urano amici infiammeranno di rinnovata passione la relazione sentimentale che state vivendo. Realizzerete un bel desiderio d'amore. Fate leva sulla vostra capacità di ascolto, sull'entusiasmo e sulla complicità. In arrivo novità intriganti.
5: Cancro, con Nettuno che vi fa l'occhiolino e diversi pianeti a sostenervi, potete decidervi a prendere contatto con un'organizzazione umanitaria. Assecondate l'esigenza di non rimanere a coltivare solo il vostro orticello e di donare a chi ha meno di voi.
4: Leone. Continua a soffiare per voi il vento uraniano del rinnovamento e della trasformazione. Approfittatene per realizzare i vostri sogni. Ben presto una proposta piuttosto allettante vi convincerà a muovervi in direzioni finora rimaste inesplorate.
5: Vergine. Ci sarà una bella corrente di affetto fra i componenti della famiglia ed il merito sarà vostro, trovando soluzioni che vanno bene a tutti. L'amicizia di una persona che vi sta a cuore vi sosterrà anche con riflessioni e confronti di opinione preziosi.
4: Bilancia. Giornata con Luna e Plutone in quadratura. L'impulsività potrebbe farla da padrona. Cercate di essere il più possibile ragionevoli e prudenti. Molti di voi, con queste stelle, potrebbero essere travolti da una relazione amorosa dirompente.
5: Scorpione, riuscirete a mantenere un buon controllo dell'emotività anche quando le situazioni si faranno incandescenti. Da buoni scorpioni, se vorrete, riceverete dalla relazione con gli amici qualcosa di significativo. Dovrete decidervi a dare anche voi.
4: Sagittario. Giornata un po' tesa a causa di Marte in quadratura. Avrete a più riprese la possibilità di parlare di ciò che vi comincia a stare stretto. Saprete comunque dare un tocco di classe al look e vi pavoneggerete agli sguardi ammirati degli altri.
5: Capricorno, con Mercurio contrario adoperate le parole con saggezza. Per evitare polemiche inutili e di creare tensioni con persone suscettibili e permalose, la famiglia è un punto fermo nella vostra vita e siete consapevoli che potete contarci sempre e comunque.
4: Acquario. La comprensione di certi meccanismi interiori aumenterà la sicurezza e l'autostima. Dedicherete tempo a un progetto che vi sta molto a cuore. Buone capacità di concentrazione con Mercurio amico per chi studia o svolge un lavoro intellettuale.
5: Pesci, rischiate di gestire una situazione con la convinzione che una persona ce l'ha con voi. Invece è lontana anni luce, presa da altri problemi. Ora però sarà necessario riconsiderare per bene la questione e prenderla in esame sotto la giusta luce.
4: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 3 ottobre si festeggia San Gerardo. Oggi è la giornata mondiale dell'habitat. Il proverbio del giorno è: il caldo dei lenzuoli non fa bollir la pentola. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete. Con Mercurio in opposizione, meglio evitare discussioni. Sconsigliato anche agire d'impulso, perché potreste fare cose di cui poi vi pentireste. Evitate le prese di posizione rigide e non inalberatevi per niente. Siate più malleabili e disponibili.
2: Toro, con Giove e Marte dalla vostra realizzerete dei veri e propri miracoli di efficienza, controllando magnificamente nervosismo ed ansia. La sicurezza in voi dipende in gran parte anche dal tipo e dalla quantità di lavoro che vi state organizzando.
3: Gemelli. Venere e Urano amici infiammeranno di rinnovata passione la relazione sentimentale che state vivendo. Realizzerete un bel

0: bel desiderio d'amore. Fate leva sulla vostra capacità di ascolto, sull'entusiasmo e sulla complicità. In arrivo novità intriganti.
1: Cancro, con Nettuno che vi fa l'occhiolino e diversi pianeti a sostenervi, potete decidervi a prendere contatto con un'organizzazione umanitaria. Assecondate l'esigenza di non rimanere a coltivare solo il vostro orticello e di donare a chi ha meno di voi.
0: Leone. Continua a soffiare per voi il vento uraniano del rinnovamento e della trasformazione. Approfittatene per realizzare i vostri sogni. Ben presto una proposta piuttosto allettante vi convincerà a muovervi in direzioni finora rimaste inesplorate.
1: Vergine, ci sarà una bella corrente di affetto fra i componenti della famiglia ed il merito sarà vostro trovando soluzioni che vanno bene a tutti. L'amicizia di una persona che vi sta a cuore vi sosterrà anche con riflessioni e confronti di opinione preziosi.
0: Bilancia. Giornata con Luna e Plutone in quadratura. L'impulsività potrebbe farla da padrona. Cercate di essere il più possibile ragionevoli e prudenti. Molti di voi, con queste stelle, potrebbero essere travolti da una relazione amorosa dirompente.
1: Scorpione, riuscirete a mantenere un buon controllo delle emotività anche quando le situazioni si faranno incandescenti. Da buoni scorpioni, se vorrete, riceverete dalla relazione con gli amici qualcosa di significativo. Dovrete decidervi a dare anche voi.
0: Sagittario. Giornata un po' tesa a causa di Marte in quadratura. Avrete a più riprese la possibilità di parlare di ciò che vi comincia a stare stretto. Saprete comunque dare un tocco di classe al look e vi pavoneggerete agli sguardi ammirati degli altri.
1: Capricorno, con Mercurio contrario adoperate le parole con saggezza. Per evitare polemiche inutili e di creare tensioni con persone suscettibili e permalose, la famiglia è un punto fermo nella vostra vita e siete consapevoli che potete contarci sempre e comunque.
0: Acquario. La comprensione di certi meccanismi interiori aumenterà la sicurezza e l'autostima. Dedicherete tempo a un progetto che vi sta molto a cuore. Buone capacità di concentrazione, con Mercurio amico, per chi studia o svolge un lavoro intellettuale.
1: Pesci, rischiate di gestire una situazione con la convinzione che una persona ce l'ha con voi. Invece è lontana anni luce, presa da altri problemi. Ora però sarà necessario riconsiderare per bene la questione e prenderla in esame sotto la giusta luce.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: conti pubblici, il governo approva uno scostamento da circa 29 miliardi, Giorgetti richiama la prudenza, centro-sinistra confronto sulla leadership, Conte rilancia le primarie, Gaza, un raid colpisce un condominio, almeno 5 morti secondo le autorità sanitarie locali, Ucraina, droni russi sulla regione di Kiev, ferita anche una bambina, in Spagna bocciati i decreti sulla casa, Sanchez valuta elezioni anticipate, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti nella prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo approva il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio. Il valore complessivo arriva a circa 29 miliardi di euro nel biennio 2027-2028, ripartiti tra energia e difesa. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti richiama la prudenza di fronte alle incertezze su inflazione e tassi di interesse. Il deficit previsto sale al 3,4% nel 2027, mentre la stima di crescita per questa anno viene rivista all'1%. Il passaggio parlamentare sul documento sullo scostamento è previsto per il 13 ottobre. Si accende il confronto nel centro-sinistra sulla leadership e sul programma della coalizione. Elly Schlein rivendica il peso elettorale del Partito Democratico e chiede che venga riconosciuto nella definizione delle scelte comuni. Giuseppe Conte risponde indicando nelle primarie la strada per scegliere il candidato alla guida del governo. Il presidente del Movimento 5 Stelle assicura però che le affronterà con spirito unitario. Nel PD intanto la minoranza riformista non ha partecipato al voto sulla relazione della segretaria approvata dagli altri componenti della direzione. Restano divergenze anche sul sostegno militare all'Ucraina. Andiamo all'estero. Un nuovo raid israeliano ha colpito nelle prime ore di questa mattina un condominio nella zona occidentale di Gaza City. Secondo le autorità sanitarie locali, almeno 5 palestinesi sono morti, tra loro 4 donne, altre persone hanno riportato ferite gravi. Testimoni citati dall'agenzia di stampa kuwaitiana Kuna riferiscono che il bombardamento ha distrutto diversi appartamenti e provocato incendi nell'edificio. Le squadre della protezione civile sono intervenute per spegnere le fiamme ed estrarre le vittime dalle macerie. E questo il bilancio riportato nell'ultimo aggiornamento disponibile. Attacco russo con droni nella notte sulle regioni di Kiev, colpita la città di Hostomel, dove sono stati danneggiati alcuni magazzini. Le autorità locali segnalano feriti, tra i quali una bambina di 8 anni raggiunta ad una gamba da una scheggia. Secondo il capo dell'amministrazione militare regionale citato dal Kyiv Independent, hanno riportato lesioni anche 2 uomini e una donna. Almeno una delle persone coinvolte è stata ricoverata in ospedale. In Spagna si apre una fase di forte incertezza politica dopo la bocciatura dei 2 decreti del governo contro l'emergenza abitativa. Il premier Pedro Sanchez valuta l'ipotesi di elezioni anticipate. Il voto resta una possibilità, la decisione non è stata ancora annunciata. Determinanti contro i provvedimenti sono stati anche i deputati indipendentisti catalani di Junts insieme al Partito Popolare e a Vox. Intanto proseguono le proteste.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 7.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 3 ottobre si festeggia San Gerardo. Oggi è la giornata mondiale dell'habitat. Il proverbio del giorno è: il caldo dei lenzuoli non fa bollir la pentola. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete. Con Mercurio in opposizione, meglio evitare discussioni. Sconsigliato anche agire d'impulso, perché potreste fare cose di cui poi vi pentireste. Evitate le prese di posizione rigide e non inalberatevi per niente. Siate più malleabili e disponibili.
2: Toro, con Giove e Marte dalla vostra realizzerete dei veri e propri miracoli di efficienza, controllando magnificamente nervosismo ed ansia. La sicurezza in voi dipende in gran parte anche dal tipo e dalla quantità di lavoro che vi state organizzando.
3: Gemelli. Venere e Urano amici infiammeranno di rinnovata passione la relazione sentimentale che state vivendo. Realizzerete un bel desiderio d'amore. Fate leva sulla vostra capacità di ascolto, sull'entusiasmo e sulla complicità. In arrivo novità intriganti.
2: Cancro, con Nettuno che vi fa l'occhiolino e diversi pianeti a sostenervi, potete decidervi a prendere contatto con un'organizzazione umanitaria. Assecondate l'esigenza di non rimanere a coltivare solo il vostro orticello e di donare a chi ha meno di voi.
3: Leone. Continua a soffiare per voi il vento uraniano del rinnovamento e della trasformazione. Approfittatene per realizzare i vostri sogni. Ben presto una proposta piuttosto allettante vi convincerà a muovervi in direzioni finora rimaste inesplorate.
2: Vergine, ci sarà una bella corrente di affetto fra i componenti della famiglia ed il merito sarà vostro, trovando soluzioni che vanno bene a tutti. L'amicizia di una persona che vi sta a cuore vi sosterrà anche con riflessioni e confronti di opinione preziosi.
3: Bilancia. Giornata con Luna e Plutone in quadratura. L'impulsività potrebbe farla da padrona. Cercate di essere il più possibile ragionevoli e prudenti. Molti di voi, con queste stelle, potrebbero essere travolti da una relazione amorosa dirompente.
2: Scorpione, riuscirete a mantenere un buon controllo dell'emotività anche quando le situazioni si faranno incandescenti. Da buoni scorpioni, se vorrete, riceverete dalla relazione con gli amici qualcosa di significativo. Dovrete decidervi a dare anche voi.
3: Sagittario. Giornata un po' tesa a causa di Marte in quadratura. Avrete a più riprese la possibilità di parlare di ciò che vi comincia a stare stretto. Saprete comunque dare un tocco di classe al look e vi pavoneggerete agli sguardi ammirati degli altri.
2: Capricorno, con Mercurio contrario adoperate le parole con saggezza per evitare polemiche inutili e di creare tensioni con persone suscettibili e permalose. La famiglia è un punto fermo nella vostra vita e siete consapevoli che potete contarci sempre e comunque.
3: Acquario. La comprensione di certi meccanismi interiori aumenterà la sicurezza e l'autostima. Dedicherete tempo a un progetto che vi sta molto a cuore. Buone capacità di concentrazione, con Mercurio amico, per chi studia o svolge un lavoro intellettuale.
2: Pesci, rischiate di gestire una situazione con la convinzione che una persona ce l'ha con voi. Invece è lontana anni luce, presa da altri problemi. Ora però sarà necessario riconsiderare per bene la questione e prenderla in esame sotto la giusta luce.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: È sabato, amici, buon weekend e soprattutto ben ritrovati con Maurizio Rossi in questo appuntamento dedicato al mondo della tecnologia. Radio Web, mettetevi comodi perché se avete perso qualche notizia interessante, diciamo così, per strada, noi siamo qua oggi a voler riepilogare tutto quello che c'è stato di meglio all'interno del nostro magazine, perché lo sapete, oggi si fa un po' il succo della nostra trasmissione. Radio Web, quindi in pillole tutte le notizie più interessanti, rimanete con noi. Ebbene sì, amici, manco a dirlo, oggi si parla di intelligenza artificiale, soprattutto con GPT-6 Astra. Ecco, è servito per decifrare un messaggio radio inviato dai tedeschi durante la Prima Guerra Mondiale. Questo è uno dei 50 messaggi che erano cifrati senza soluzione, che sono stati elencati su un blog scientifico. E questo, ecco, conferma le eccellenti capacità del nuovo modello che è stato annunciato da OpenAI all'inizio di questo mese. Beh, durante la Prima Guerra Mondiale le comunicazioni radio, diciamo che venivano cifrate con dei sistemi manuali, la macchina Enigma che è stata usata durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, negli ultimi mesi della guerra i militari tedeschi hanno sfruttato un cifrario manuale denominato ADFGVX per lo scambio dei messaggi radio tra la Germania e gli avamposti nei Balcani, nel Mar Nero e Medio Oriente. Beh, ogni lettera, diciamo così, indicava una riga e una colonna di una tabella 6x6, diciamo che contiene poi tutte le lettere dell'alfabeto, i numeri da 0 a 9, la parola chiave, usando AUS come parola chiave dove si ottiene la tabella. La parola, ad esempio, Luca, ecco, potrebbe essere cifrata come FFAFDDAX. Ovviamente, cambiando la parola chiave, si ottiene una tabella differente e un altro risultato finale. Beh, c'era uno dei 22 messaggi radio che non erano stati ancora decifrati, inviati dai tedeschi durante la Prima Guerra Mondiale. GPT-6 Astra quindi ha scoperto che la parola chiave usata dai tedeschi era Truppenverschwung. Penso di aver letto bene, ma non sono bravo di tedesco. Come spiegato poi da questo ricercatore, il modello di OpenAI quindi avrebbe decifrato questo messaggio che era stato trasmesso ben il 27 novembre del 1918. E, insomma, GPT-6 Astra ha analizzato i log militari confermando, diciamo, che l'incrociatore inglese Canterbury sarebbe arrivato a Sebastopoli il 24 novembre 1918, che gli alleati sarebbero arrivati il 26 novembre 1918. Avercelo avuto questo sistema all'epoca, Iniziamo bene quest'oggi perché si parla di prodotti nuovi. Ebbene, come anticipato nei giorni scorsi, c'è Google che ha annunciato i primi 5 Google Book. Sono dei notebook di fascia medio-alta prodotti da Acer, Asus, Dell, HP e Lenovo, che hanno un sistema operativo derivato dall'Android, quindi non è Chrome. E Gemini Intelligence saranno in vendita a partire dal prossimo mese in 7 paesi, fra questi ancora non è presente l'Italia. Ecco, teniamo a specificare perché l'uso quindi di un sistema operativo basato su Android permetterà di passare facilmente dallo smartphone al notebook utilizzando lo stesso account Google durante la configurazione iniziale. Verranno quindi sincronizzati diversi dati, tra cui password saldati, reti wifi e messaggi. Le funzionalità, diciamo, continue on consentiranno poi di iniziare un'attività magari dallo smartphone e proseguirla sul notebook. L'applicazione Files permette invece di accedere a dei file sullo smartphone. Cast My Apps consente infine di integrare, diciamo, con le applicazioni che sono installate su smartphone del Google Book. Per alcune funzionalità servirà comunque Android 17. Gli utenti potranno ovviamente scaricare milioni di app e giochi dal Google Play Store. Non mancheranno poi le funzionalità dell'intelligenza artificiale di Gemini. Una delle più utili sarà Magic Pointer. È sufficiente quindi scuotere il puntatore del mouse per poter attivare Gemini e chiedere aiuto per vari compiti come l'analisi di email sospette o la traduzione di un testo. Ogni Google Book include 12 mesi di Google AI Pro, appunto, con 5 terabyte di spazio di archiviazione cloud e Gemini Advanced, e 3 mesi di YouTube Premium. Google garantisce quindi un supporto con le nuove funzionalità e gli aggiornamenti, e questo, attenzione, per 10 anni. Insomma, i primi 5 Google Book saranno commercializzati da Acer, Asus, dicevamo, Dell, HP e Lenovo. Saranno realizzati con dei materiali di elevata qualità come alluminio, fibra di carbonio, lega di magnesio, e tutti avranno uno schermo OLED Touch ad eccezione del notebook Dell. Ecco, le caratteristiche, insomma, sono di tutto rispetto e possono comunque, attenzione, già essere ordinati su Google Store presso vari rivenditori, e saranno in vendita, dicevo, proprio dal mese di ottobre negli Stati Uniti, dal 5 di ottobre in Canada, Australia, Regno Unito, Francia, Irlanda e Germania. Poi sì, dai, diciamolo, nei giorni a seguire arriveranno anche da noi per l'Italia. Entriamo subito nei nostri argomenti, amici, e andiamo in California quest'oggi, anche perché l'intelligenza artificiale comincia a far paura. Commentando un post delirante di Donald Trump, il governatore della California, Gavin Newsom, avrebbe annunciato la firma di un ordine esecutivo che accelera l'implementazione di nuove forme di supervisione da parte di terzi sui rischi per la sicurezza e l'incolumità legati ai sistemi di intelligenza artificiale, come suggerito da Dario Amodei, Sam Altman e Satya Nadella. Viene inoltre proposto anche lo sviluppo di un cosiddetto kill switch per disattivare i modelli in caso di pericolo, perché potrebbe esserci in futuro, come abbiamo visto, questa intelligenza artificiale che sfugge dalle sandbox per mezzo degli agenti. Il governatore della California ha già firmato quindi la legge che stabilisce un quadro, diciamo così, di riferimento, in questo caso per organizzazioni indipendenti in grado di poter valutare i sistemi di intelligenza artificiale sotto il profilo della sicurezza e del rischio, ed una legge che istituisce un registro statale per i revisori dell'intelligenza artificiale incaricati di valutare la conformità dei sistemi alla normativa dello Stato, definendo standard di indipendenza, quindi trasparenza e integrità per queste figure. Beh, considerati, come vi dicevo, i recenti incidenti, il suggerimento di rallentare lo sviluppo da parte di alcune aziende e l'inerzia del governo federale, il governatore ha firmato quindi l'ordine esecutivo per chiedere al Government Operation Agency di accelerare l'implementazione di queste leggi e creare un gruppo di esperti di fama mondiale che entro 2 mesi dovranno fornire quindi delle proposte per poter migliorare le normative in materia di sicurezza dell'intelligenza artificiale. Attenzione, che la situazione potrebbe scapparci, come si dice, potrebbe scapparci di mano. L'argomento portante, potremmo dire così, della nostra trasmissione, del nostro magazine, è l'intelligenza artificiale. Da un po' di tempo a questa parte si fa un gran parlare, specie in questi giorni, e durante un'intervista che è stata rilasciata a CBS News c'è Jensen Huang che avrebbe dichiarato che non ci sarà nessuna estinzione umana per colpa dell'intelligenza artificiale, come avrebbe ipotizzato con i ricercatori. Quindi il CEO di Nvidia, lui ritiene che non siano necessarie nuove leggi per la regolamentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Io invece, apro parentesi, credo proprio che una regola ci vorrebbe, anzi delle regole. Il governo americano avrebbe proposto alla Cina un sistema comune di notifica degli incidenti appunto causati dall'intelligenza artificiale, soprattutto dagli agenti ultimamente. Dario Amodei di Anthropic, Sam Altman di OpenAI, Elon Musk di SpaceX, Satya Nadella della Microsoft e Demis Hassabis di Google DeepMind, ecco, consigliano di rallentare lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale per risolvere i problemi legati alla sicurezza. Gli ex dipendenti di Anthropic e di Google credono che questi sistemi possano uccidere addirittura gli umani entro la fine del decennio. Insomma, questa è una visione davvero catastrofica. Jensen Huang comunque aveva già espresso la sua opinione su questo argomento durante un'intervista che era stata rilasciata a CBS News ed è stato molto chiaro. Dice: nel 2030 non ci sarà la fine del mondo, spaventare le persone è inutile ed è irresponsabile, le previsioni sono prive di fondamento scientifico. Le parole del CEO non sono disinteressate. Grazie alle vendite dei chip di intelligenza artificiale, Nvidia è l'azienda con la maggiore capitalizzazione del mondo, pensate, oltre 5.300 miliardi di dollari.

meno elettricità, dice. Siamo subito in vena di novità, amici, in questa puntata, e volevo segnalarvi anche Gmail, che si rinnova con l'introduzione della doppia autenticazione. Sapete che quella che ha rivoluzionato un po' la sicurezza informatica, costringendo gli hacker a fare i salti mortali per violare un profilo. Eppure, ecco, per quanto indispensabili per tutelare i nostri dati personali, i sistemi con doppia autenticazione continuano un po' a soffrire di un difetto d'uso tanto banale quanto fastidioso. Su smartphone in particolare è incredibilmente scomodo copiarli. Ecco, per farlo bisogna aprire l'email o l'SMS ricevuto, tenere premuto sul codice, a volte persino regolare il selettore affinché prenda in considerazione solo la serie di cifre e poi premere il pulsante copia prima di recarsi, diciamo, sulla pagina, sull'applicazione che si cerca di sbloccare. Niente di drammatico, ma nemmeno piacevole. Eppure, ecco, negli ultimi anni alcune applicazioni hanno trovato una soluzione. Ci sono alcune applicazioni di messaggistica che propongono infatti già un piccolo pulsante situato sotto il messaggio in questione che permette di copiare il codice con un semplice click. Finalmente Gmail colma questo gap, diciamo, e nell'ultimo aggiornamento di Android e iOS il servizio mail di Google integra finalmente questo famoso pulsante per renderci la vita sicuramente molto molto più semplice quando dobbiamo entrare, quando dobbiamo autenticarci. Andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata di Radio Web, perché si parla di un caso spinoso e sicuramente avrete già sentito parlare di Revolut. Come noto, c'è un gruppo I Am Not Villain che avrebbe utilizzato l'indirizzo PEC della procura di Reggio Calabria per richiedere i dati di 680 clienti di Revolut. L'accesso sarebbe avvenuto tramite un infostealer, probabilmente sfuggito a un dipendente distratto. I cybercriminali avevano chiesto un riscatto di 3 milioni di dollari in criptovaluta, questo entro le 18:30 dello scorso 17 di settembre, per evitare la pubblicazione e la vendita dei dati. Dato che la PEC era legittima, ora non funziona più comunque, il garante della privacy avrebbe avviato una verifica per appurare se proprio vi siano stati dei casi simili a quello di Revolut, per richiamare gli istituti bancari ad un controllo efficace al proprio interno. Quindi dagli uffici dell'autorità del garante sarebbe partita una comunicazione alla rete dei responsabili di protezione dei dati degli istituti bancari, invitando a procedere ad una solerte verifica all'interno dei propri sistemi. Nel caso di falle accertate, vedere a prenderne subito contatto con l'autorità. In pratica, ecco, il garante invita tutte le banche italiane ad effettuare un controllo approfondito in modo da poter escludere la presenza di comunicazioni che siano state ricevute dallo stesso indirizzo PEC. Quindi l'autorità ha contattato l'omologa lituana, dove si trova la sede legale di Revolut, per avviare questo scambio di informazioni utili a rafforzare questa azione di contrasto. Insomma, è una svista così, però la dovrebbe aver combinata davvero bella quel dipendente. Andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Sì, ve lo dico perché c'è una novità che adesso vale la pena di essere segnalata, prendete nota, perché fra l'ecosistema Google, diciamo, arriverà, alimentata ovviamente dall'intelligenza artificiale, Dive Deeper, ovvero quando Google Discover magari riassume un argomento al nostro posto. E premendo questo tasto, che ha una funzione che potremmo anche chiamarla in italiano approfondirsi, si accede a una panoramica dell'argomento accompagnato da un link ben visibile verso l'articolo correlato, le reazioni della community, i reportage originali. E insomma, è una funzionalità nuova da testare, diciamo un'esperienza che sarà sperimentata, ci sarà un design che vedremo nei prossimi giorni e si procederà magari alle prime interazioni per determinare ciò che funziona meglio, come si legge nel post su X, appunto, con un esempio, diciamo, del risultato. È una funzione nuova magari da sperimentare, come vi dicevo, e anche Google insomma la sta vedendo di buon occhio. In pratica è quella che permette di riassumere un argomento, chiaramente citando le fonti. Grande musica quest'oggi ad accompagnarci all'interno di questa playlist. Noi adesso, amici, continuiamo, perché l'ennesima di Trump, sì, che conferma che non ha nessuna intenzione di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale tramite l'intervento legislativo, perché il presidente degli Stati Uniti ha comunicato la prossima creazione addirittura di una AI Force per fare l'esatto contrario. Ha inoltre ribadito che non c'è nessun pericolo per l'umanità e che il nome Intelligence Artificial non è corretto, e quindi dice si deve cambiare. Diversi CEO di aziende, tra cui Dario Amodei di Anthropic, Sam Altman di OpenAI, Satya Nadella della Microsoft, hanno suggerito di rallentare lo sviluppo dei modelli finché non verranno risolti i problemi di sicurezza, ed in particolare, insomma, il cosiddetto disallineamento, cioè quando un modello o un agente segue delle azioni diverse da quelle fornite e autorizzate. Donald Trump, quindi, ha dichiarato anche che un eventuale intervento legislativo

0: cattivo, sarebbe come fare un regalo alla Cina, che invece potremmo dire su questo argomento sta veramente correndo già a tre velocità. Beh, forse in questo caso una volta tanto ha ragione. E andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web, perché volevo parlarvi anche di una piattaforma abbastanza controversa che per fortuna, ecco, non ha riscosso di tanta fama qui in Italia. Stiamo parlando di Polymarket, perché insomma risulta ancora accessibile dall'Italia nonostante ci sia stato l'oscuramento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed è stata oggetto anche di una violazione nello scorso mese di luglio, e questo l'ha reso noto Wall Street Journal. Pensate che ha scritto che circa 500 utenti americani erano stati colpiti da un attacco, sul numero esatto comunque c'è ancora diciamo così da fare chiarezza, non si sa bene, però certamente sembra ci sia stato un furto dei dati, e forse potremmo anche definirlo su certe piattaforme, come in questo caso una non poco chiara, ecco, l'ennesimo. E attenzione, quindi, sempre il nostro invito a navigare in siti puliti, certificati, e scaricate magari l'app solo da Play Store ufficiali. Ebbene sì, amici, come anticipato ci sono ancora delle novità, ve ne voglio parlare. Riguarda WhatsApp su iPhone, WhatsApp limita attualmente la gestione degli account di due profili distinti. Il codice di una recente versione di test invece ci suggerisce che ci sarà un test of slot, ma non è stata ancora annunciata, diciamo, la data della disponibilità. Web Beta Info avrebbe individuato questa novità nella beta 2637-1015 di WhatsApp per iOS, disponibile su Test Flight, che è il programma di Apple che consente di testare un'applicazione prima della sua uscita ufficiale. Le schermate ci mostrano un selettore di account con un terzo profilo, nome, foto e numero di telefono, con l'account attivo contrassegnato da una spunta verde. Il pulsante aggiungi un account resterebbe quindi visibile anche dopo la configurazione di due account. Per il momento, dicevo, la funzione non è accessibile da alcun tester beta e rimane in fase di sviluppo. Proprio a marzo, lo scorso marzo, si vociferava dell'arrivo del multi account su iPhone. Ecco, questa funzione permetteva già di associare due numeri alla stessa applicazione senza quindi passare per WhatsApp Business né per un secondo telefono. Ogni profilo quindi conserva la propria cronologia, le proprie notifiche, il proprio backup, le proprie impostazioni separatamente. Il terzo account quindi seguirebbe un po' la stessa logica, con un blocco, diciamo, specifico per ciascun numero. Beh, è sicuramente valido per chi utilizza moltissimo questa applicazione, magari con più utenti da più smartphone. E anche oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto insieme con la trasmissione Radio Web, il nostro magazine di tecnologia, dove abbiamo ascoltato tutte le notizie più interessanti, abbiamo un po' ripercorso i momenti diciamo salienti del nostro programma. Grazie per averci seguito, e per quanto ci riguarda, come sempre, vi rinnovo l'appuntamento a lunedì su questa radio. Intanto l'augurio di trascorrere un buon fine settimana.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima radio, musica ed informazione. Primo oroscopo.
3: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
4: Sabato 3 ottobre si festeggia San Gerardo. Oggi è la giornata mondiale dell'habitat. Il proverbio del giorno è: il caldo dei lenzuoli non fa bollir la pentola. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
5: Ariete. Con Mercurio in opposizione, meglio evitare discussioni. Sconsigliato anche agire d'impulso, perché potreste fare cose di cui poi vi pentireste. Evitate le prese di posizione rigide e non inalberatevi per niente. Siate più malleabili e disponibili.
4: Toro, con Giove e Marte dalla vostra realizzerete dei veri e propri miracoli di efficienza, controllando magnificamente nervosismo ed ansia. La sicurezza in voi dipende in gran parte anche dal tipo e dalla quantità di lavoro che vi state organizzando.
5: Gemelli. Venere e Urano amici infiammeranno di rinnovata passione la relazione sentimentale che state vivendo. Realizzerete un bel desiderio d'amore. Fate leva sulla vostra capacità di ascolto, sull'entusiasmo e sulla complicità. In arrivo novità intriganti.
4: Cancro, con Nettuno che vi fa l'occhiolino e diversi pianeti a sostenervi, potete decidervi a prendere contatto con un'organizzazione umanitaria. Assecondate l'esigenza di non rimanere a coltivare solo il vostro orticello e di donare a chi ha meno di voi.
5: Leone. Continua a soffiare per voi il vento uraniano del rinnovamento e della trasformazione. Approfittatene per realizzare i vostri sogni. Ben presto una proposta piuttosto allettante vi convincerà a muovervi in direzioni finora rimaste inesplorate.
4: Vergine. Ci sarà una bella corrente di affetto fra i componenti della famiglia ed il merito sarà vostro trovando soluzioni che vanno bene a tutti. L'amicizia di una persona che vi sta a cuore vi sosterrà anche con riflessioni e confronti di opinione preziosi.
5: Bilancia. Giornata con Luna e Plutone in quadratura. L'impulsività potrebbe farla da padrona. Cercate di essere il più possibile ragionevoli e prudenti. Molti di voi, con queste stelle, potrebbero essere travolti da una relazione amorosa dirompente.
4: Scorpione, riuscirete a mantenere un buon controllo dell'emotività anche quando le situazioni si faranno incandescenti. Da buoni scorpioni, se vorrete, riceverete dalla relazione con gli amici qualcosa di significativo. Dovrete decidervi a dare anche voi.
5: Sagittario. Giornata un po' tesa a causa di Marte in quadratura. Avrete a più riprese la possibilità di parlare di ciò che vi comincia a stare stretto. Saprete comunque dare un tocco di classe al look e vi pavoneggerete agli sguardi ammirati degli altri.
4: Capricorno, con Mercurio contrario adoperate le parole con saggezza per evitare polemiche inutili e di creare tensioni con persone suscettibili e permalose. La famiglia è un punto fermo nella vostra vita e siete consapevoli che potete contarci sempre e comunque.
5: Acquario. La comprensione di certi meccanismi interiori aumenterà la sicurezza e l'autostima. Dedicherete tempo a un progetto che vi sta molto a cuore. Buone capacità di concentrazione, con Mercurio amico, per chi studia o svolge un lavoro intellettuale.
4: Pesci, rischiate di gestire una situazione con la convinzione che una persona ce l'ha con voi. Invece è lontana anni luce, presa da altri problemi. Ora però sarà necessario riconsiderare per bene la questione e prenderla in esame sotto la giusta luce.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
6: Conti pubblici, il governo approva uno scostamento da circa 29 miliardi, Giorgetti richiama la prudenza, centro-sinistra confronto sulla leadership, Conte rilancia le primarie, Gaza un raid colpisce un condominio, almeno 5 morti secondo le autorità sanitarie locali, Ucraina droni russi sulla regione di Kiev, ferita anche una bambina, in Spagna bocciati decreti sulla casa, Sanchez valuta elezioni anticipate, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti, la prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo approva il documento programmatico di finanza pubblica e la redazione sullo scostamento di bilancio. Il valore complessivo arriva a circa 29 miliardi di euro nel biennio 2027-2028, ripartiti tra energia e difesa. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti richiama la prudenza di fronte alle incertezze su inflazione e tassi di interesse. Il deficit previsto sale al 3,4% nel 2027, mentre la stima di crescita per questa viene rivista all'1%. Il passaggio parlamentare sul documento e sullo scostamento è previsto per il 13 ottobre.
2: Si accende il confronto nel centro-sinistra sulla leadership e sul programma della coalizione. Li Schlein rivendica il peso elettorale del Partito Democratico e chiede che venga riconosciuto nella definizione delle scelte comuni. Giuseppe Conte risponde indicando nelle primarie la strada per scegliere il candidato alla guida del governo. Il presidente del Movimento 5 Stelle assicura però che le affronterà con spirito unitario. Nel PD intanto la minoranza riformista non ha partecipato al voto sulla redazione della segretaria approvata dagli altri componenti della direzione. Restano divergenze anche sul sostegno militare all'Ucraina.
1: Andiamo all'estero. Un raid israeliano ha colpito nelle prime ore di questa mattina un condominio nella zona occidentale di Gaza City. Secondo le autorità sanitarie locali, almeno 5 palestinesi sono morti, tra loro 4 donne e altre persone hanno riportato ferite gravi. Testimoni citati dall'agenzia di stampa kuwaitiana Kuna riferiscono che il bombardamento ha distrutto diversi appartamenti e provocato incendi nell'edificio. Le squadre della protezione civile sono intervenute per spegnere le fiamme ed estrarre le vittime dalle macerie. E questo il bilancio riportato nell'ultimo aggiornamento disponibile.
2: Attacco russo con droni nella notte sulla regione di Kiev, colpita la città di Hostomel, dove sono stati danneggiati alcuni magazzini. Le autorità locali segnalano feriti, tra i quali una bambina di 8 anni raggiunta ad una gamba da una scheggia. Secondo il capo della amministrazione militare regionale citato dal Kyiv Independent, hanno riportato lesioni anche 2 uomini e una donna. Almeno una delle persone coinvolte è stata ricoverata in ospedale.
1: In Spagna si apre una fase di forte incertezza politica dopo la bocciatura da 2 decreti del governo contro l'emergenza abitativa. Il premier Pedro Sanchez valuta l'ipotesi di elezioni anticipate. Il voto resta una possibilità, la decisione non è stata ancora annunciata. Determinanti contro i provvedimenti sono stati anche i deputati indipendentisti catalani di Junts insieme al Partito Popolare e a Vox. Intanto proseguono le proteste contro il costo degli affitti e gli sfratti. Per oggi sono state annunciate manifestazioni in una 50 di città.
2: Il garante della privacy ha multato per 7 milioni di euro Equia Solution Italy per il trattamento dei dati sanitari di oltre 1 milione di pazienti. Le informazioni provenivano da 800 medici di famiglia. Secondo l'autorità non era stato garantito l'anonimato e mancavano adeguate tutele. Nella banca dati erano presenti anche informazioni identificative di oltre 3.300 persone. L'azienda si riserva di presentare ricorso e afferma di aver già adottato misure per adeguarsi alle indicazioni del garante. Precisa inoltre che la banca dati interessata non viene utilizzata per i servizi di ricerca clinica.
1: Chiudiamo con lo sport calcio. L'Italia pareggia 1-1 contro la Francia allo Stade de France. Nella Nations League al vantaggio francese, firmato su punizione da Michel Olise, risponde Alessandro Bastoni che recupera un pallone e batte il portiere avversario. Tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: A Parigi gli azzurri firmano un prezioso 1-1 e superano l'esame di maturità con la Francia. Dopo un primo tempo giocato con personalità e 2 occasioni da rete, nella ripresa sale in cattedra Donnarumma, decisivo con 5 parate prodigiose. Olise porta avanti i francesi con una perla su calcio di punizione, ma l'Italia reagisce. Bastoni si inserisce in avanti e firma il pareggio. Nel finale gli azzurri provano addirittura a vincerla. Dopo quello di Caiode, altro debutto positivo di Vergara. Un punto pesante in Nations League, ma soprattutto un'altra prova convincente nel percorso di crescita della nazionale di Mancini.
1: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 8:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: sai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine, ma senza precipitazioni significative. Sulle pianure il clima resterà decisamente mite per l'inizio di ottobre, con valori pomeridiani che potranno ancora raggiungere i 25-26 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità, con prevalenza di sole sia sul versante tirrenico sia su quello Adriatico. Qualche nube potrà svilupparsi nelle zone interne appenniniche, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Tempo stabile anche sulla Sardegna, salvo locali addensamenti nelle aree interne. Al sud e in Sicilia la giornata sarà in prevalenza soleggiata e asciutta, con qualche temporaneo annuvolamento soprattutto sulle zone interne montuose. Una maggiore variabilità potrà interessare Calabria meridionale e Sicilia, dove localmente non si esclude qualche breve fenomeno pomeridiano. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su tutto il paese, con l'anomalia più evidente sulle aree alpine. Sulla pianura padana e sul Levante Ligure qui il clima ancora particolarmente mite nelle ore centrali, mentre durante la notte al primo mattino sarà più evidente l'escursione termica. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza delle brezze lungo le coste, locali rinforzi sui settori meridionali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso tranquille, quasi calmi o poco mossi gran parte dei bacini, con moto ondoso localmente più accentuato sullo Ionio e sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 3 ottobre si festeggia San Gerardo. Oggi è la giornata mondiale dell'habitat. Il proverbio del giorno è: il caldo dei lenzuoli non fa bollir la pentola. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Con Mercurio in opposizione, meglio evitare discussioni. Sconsigliato anche agire d'impulso, perché potreste fare cose di cui poi vi pentireste. Evitate le prese di posizione rigide e non inalberatevi per niente. Siate più malleabili e disponibili.
2: Toro, con Giove e Marte dalla vostra realizzerete dei veri e propri miracoli di efficienza, controllando magnificamente nervosismo ed ansia. La sicurezza in voi dipende in gran parte anche dal tipo e dalla quantità di lavoro che vi state organizzando.
1: Gemelli. Venere e Urano amici infiammeranno di rinnovata passione la relazione sentimentale che state vivendo. Realizzerete un bel desiderio d'amore. Fate leva sulla vostra capacità di ascolto, sull'entusiasmo e sulla complicità. In arrivo novità intriganti.
2: Cancro, con Nettuno che vi fa l'occhiolino e diversi pianeti a sostenervi, potete decidervi a prendere contatto con un'organizzazione umanitaria. Assecondate l'esigenza di non rimanere a coltivare solo il vostro orticello e di donare a chi ha meno di voi.
1: Leone. Continua a soffiare per voi il vento uraniano del rinnovamento e della trasformazione. Approfittatene per realizzare i vostri sogni. Ben presto una proposta piuttosto allettante vi convincerà a muovervi in direzioni finora rimaste inesplorate.
2: Vergine, ci sarà una bella corrente di affetto fra i componenti della famiglia ed il merito sarà vostro, trovando soluzioni che vanno bene a tutti. L'amicizia di una persona che vi sta a cuore vi sosterrà anche con riflessioni e confronti di opinione preziosi.
1: Bilancia. Giornata con Luna e Plutone in quadratura. L'impulsività potrebbe farla da padrona. Cercate di essere il più possibile ragionevoli e prudenti. Molti di voi, con queste stelle, potrebbero essere travolti da una relazione amorosa dirompente.
2: Scorpione, riuscirete a mantenere un buon controllo dell'emotività anche quando le situazioni si faranno incandescenti. Da buoni scorpioni, se vorrete, riceverete dalla relazione con gli amici qualcosa di significativo. Dovrete decidervi a dare anche voi.
1: Sagittario. Giornata un po' tesa a causa di Marte in quadratura. Avrete a più riprese la possibilità di parlare di ciò che vi comincia a stare stretto. Saprete comunque dare un tocco di classe al look e vi pavoneggerete agli sguardi ammirati degli altri.
2: Capricorno, con Mercurio contrario adoperate le parole con saggezza. Per evitare polemiche inutili e di creare tensioni con persone suscettibili e permalose, la famiglia è un punto fermo nella vostra vita e siete consapevoli che potete contarci sempre e comunque.
1: Acquario. La comprensione di certi meccanismi interiori aumenterà la sicurezza e l'autostima. Dedicherete tempo a un progetto che vi sta molto a cuore. Buone capacità di concentrazione con Mercurio amico per chi studia o svolge un lavoro intellettuale.
2: Pesci. Rischiate di gestire una situazione

0: con la convinzione che una persona ce l'ha con voi, invece lontana anni luce, presa da altri problemi. Ora però sarà necessario riconsiderare per bene la questione e prenderla in esame sotto la giusta luce.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: Matteo.
1: Bentrovati per oggi sabato 3 ottobre. L'alta pressione continua a dominare sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, garantendo una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Qualche disturbo pomeridiano sarà possibile soltanto su alcune zone montuose e interne. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso e ampi spazi di sole. Qualche annuvolamento più consistente potrà interessare soprattutto le Alpi occidentali, dove nelle ore più calde non si esclude qualche isolato rovescio. Sul nord-ovest transiteranno anche locali velature senza conseguenze significative. Al centro condizioni di tempo stabile, in gran parte soleggiato, con qualche velatura di passaggio soprattutto sulle regioni tirreniche. Nelle zone interne del Lazio potranno svilupparsi temporanei addensamenti pomeridiani con la possibilità di un isolato rovescio. Sulla Sardegna prevarrà il bel tempo, pur con il transito di nubi alte e sottili. Al sud, in Sicilia, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Una maggiore variabilità è attesa nelle ore pomeridiane, soprattutto sulla Calabria meridionale e nelle zone interne della Sicilia, dove potranno verificarsi isolati rovesci. Sul resto del meridione continueranno a prevalere sole e condizioni asciutte. Le temperature resteranno stazionarie e superiori alle medie stagionali su tutto il paese, mantenendo un clima particolarmente mite per l'inizio di ottobre. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza delle brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Faranno eccezione lo Ionio settentrionale e il canale di Sardegna, dove il rinforzo della ventilazione determinerà condizioni di mare mosso. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 3 ottobre si festeggia San Gerardo. Oggi è la giornata mondiale dell'habitat. Il proverbio del giorno è: il caldo dei lenzuoli non fa bollir la pentola. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete. Con Mercurio in opposizione, meglio evitare discussioni. Sconsigliato anche agire d'impulso, perché potreste fare cose di cui poi vi pentireste. Evitate le prese di posizione rigide e non inalberatevi per niente. Siate più malleabili e disponibili.
2: Toro, con Giove e Marte dalla vostra realizzerete dei veri e propri miracoli di efficienza, controllando magnificamente nervosismo ed ansia. La sicurezza in voi dipende in gran parte anche dal tipo e dalla quantità di lavoro che vi state organizzando.
3: Gemelli. Venere e Urano amici infiammeranno di rinnovata passione la relazione sentimentale che state vivendo. Realizzerete un bel desiderio d'amore. Fate leva sulla vostra capacità di ascolto, sull'entusiasmo e sulla complicità. In arrivo novità intriganti.
2: Cancro, con Nettuno che vi fa l'occhiolino e diversi pianeti a sostenervi, potete decidervi a prendere contatto con un'organizzazione umanitaria. Assecondate l'esigenza di non rimanere a coltivare solo il vostro orticello e di donare a chi ha meno di voi.
3: Leone. Continua a soffiare per voi il vento uraniano del rinnovamento e della trasformazione. Approfittatene per realizzare i vostri sogni. Ben presto una proposta piuttosto allettante vi convincerà a muovervi in direzioni finora rimaste inesplorate.
2: Vergine. Ci sarà una bella corrente di affetto fra i componenti della famiglia ed il merito sarà vostro, trovando soluzioni che vanno bene a tutti. L'amicizia di una persona che vi sta a cuore vi sosterrà anche con riflessioni e confronti di opinione preziosi.
3: Bilancia. Giornata con Luna e Plutone in quadratura. L'impulsività potrebbe farla da padrona. Cercate di essere il più possibile ragionevoli e prudenti. Molti di voi, con queste stelle, potrebbero essere travolti da una relazione amorosa dirompente.
2: Scorpione, riuscirete a mantenere un buon controllo delle emotività anche quando le situazioni si faranno incandescenti. Da buoni scorpioni, se vorrete, riceverete dalla relazione con gli amici qualcosa di significativo. Dovrete decidervi a dare anche voi.
3: Sagittario. Giornata un po' tesa a causa di Marte in quadratura. Avrete a più riprese la possibilità di parlare di ciò che vi comincia a stare stretto. Saprete comunque dare un tocco di classe al look e vi pavoneggerete agli sguardi ammirati degli altri.
2: Capricorno, con Mercurio contrario adoperate le parole con saggezza. Per evitare polemiche inutili e di creare tensioni con persone suscettibili e permalose, la famiglia è un punto fermo nella vostra vita e siete consapevoli che potete contarci sempre e comunque.
3: Acquario. La comprensione di certi meccanismi interiori aumenterà la sicurezza e l'autostima. Dedicherete tempo a un progetto che vi sta molto a cuore. Buone capacità di concentrazione con Mercurio amico per chi studia o svolge un lavoro intellettuale.
2: Pesci, rischiate di gestire una situazione con la convinzione che una persona ce l'ha con voi. Invece è lontana anni luce, presa da altri problemi. Ora però sarà necessario riconsiderare per bene la questione e prenderla in esame sotto la giusta luce.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: scelte pubbliche il governo prova uno scostamento da circa 29 miliardi, Giorgetti richiama la prudenza, centro-sinistra confronto sulla leadership, Conte rilancia le primarie, Gaza un raid colpisce un condominio, almeno 5 morti secondo le autorità sanitarie locali, Ucraina droni russi sulla regione di Kiev, ferita anche una bambina, in Spagna bocciati i decreti sulla casa, Sanchez valuta elezioni anticipate, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti nella prossima edizione della notiziario non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: con chi sei.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo approva il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio. Il valore complessivo arriva a circa 29 miliardi di euro nel biennio 2027-2028, ripartiti tra energia e difesa. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti richiama la prudenza di fronte alle incertezze su inflazione e tassi di interesse. Il deficit previsto sale al 3,4% nel 2027, mentre la stima di crescita per quest'anno viene rivista all'1%. Il passaggio parlamentare sul documento sullo scostamento è previsto per il 13 ottobre.
3: Si accende il confronto nel centro-sinistra sulla leadership e sul programma della coalizione. Elly Schlein rivendica il peso elettorale del Partito Democratico e chiede che venga riconosciuto nella definizione delle scelte comuni. Giuseppe Conte risponde indicando nelle primarie la strada per scegliere il candidato alla guida del governo. Il presidente del Movimento 5 Stelle assicura però che le affronterà con spirito unitario. Nel PD intanto la minoranza riformista non ha partecipato al voto sulla redazione della segretaria approvata dagli altri componenti della direzione. Restano divergenze anche sul sostegno militare all'Ucraina.
2: Andiamo all'estero. Un raid israeliano ha colpito nelle prime ore di questa mattina un condominio nella zona occidentale di Gaza City. Secondo le autorità sanitarie locali, almeno 5 palestinesi sono morti, tra loro 4 donne e altre persone hanno riportato ferite gravi. Testimoni citati dall'agenzia di stampa kuwaitiana Kuna riferiscono che il bombardamento ha distrutto diversi appartamenti e provocato incendi nell'edificio. Le squadre della protezione civile sono intervenute per spegnere le fiamme ed estrarre le vittime dalle macerie. E questo il bilancio riportato nell'ultimo aggiornamento disponibile.
3: Attacco russo con droni nella notte sulle regioni di Kiev, colpita la città di Hostomel, dove sono stati danneggiati alcuni magazzini. Le autorità locali segnalano feriti, tra i quali una bambina di 8 anni raggiunta ad una gamba da una scheggia. Secondo il capo dell'amministrazione militare regionale citato dal Kyiv Independent, hanno riportato lesioni anche 2 uomini e una donna. Almeno una delle persone coinvolte è stata ricoverata in ospedale.
2: In Spagna si apre una fase di forte incertezza politica dopo la bocciatura dei 2 decreti del governo contro l'emergenza abitativa. Il premier Pedro Sanchez valuta l'ipotesi di elezioni anticipate. Il voto resta una possibilità. La decisione non è stata ancora annunciata. Determinanti contro i provvedimenti sono stati anche i deputati indipendentisti catalani di Junts insieme al Partito Popolare e a Vox. Intanto proseguono le proteste contro il costo degli affitti e gli sfratti. Per oggi sono state annunciate manifestazioni in una cinquantina di città.
3: Il garante della privacy ha multato per 7 milioni di euro Equia Solution Italy per il trattamento dei dati sanitari di oltre 1 milione di pazienti. Le informazioni provenivano da 800 medici di famiglia. Secondo l'autorità non era stato garantito d'anonimato e mancavano adeguate tutele. Nella banca dati erano presenti anche informazioni identificative di oltre 3.300 persone. L'azienda si riserva di presentare il ricorso e afferma di aver già adottato misure per adeguarsi alle indicazioni del garante. Precisa inoltre che la banca dati interessata non viene utilizzata per i servizi di ricerca clinica.
2: Chiudiamo con lo sport calcio. L'Italia pareggia 1-1 contro la Francia allo Stade de France. Nella Nations League al vantaggio francese, firmato su punizione da Michel Olise, risponde Alessandro Bastoni che recupera un pallone e batte il portiere avversario. Tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
4: A Parigi gli azzurri firmano un prezioso 1-1 e superano l'esame di maturità con la Francia. Dopo un primo tempo giocato con personalità e 2 occasioni da rete, nella ripresa sale in cattedra Donnarumma, decisivo con 5 parate prodigiose. Olise porta avanti i francesi con una perla su calcio di punizione, ma l'Italia reagisce. Bastoni si inserisce in avanti e firma il pareggio. Nel finale gli azzurri provano addirittura a vincerla. Dopo quello di Caiode, altro debutto positivo di Vergara. Un punto pesante in Nations League, ma soprattutto un'altra prova convincente nel percorso di crescita della nazionale di Mancini.
2: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Sono le 10:05.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: 하세요.
1: Bentrovati per oggi sabato 3 ottobre, l'alta pressione continua a dominare sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, garantendo una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Qualche disturbo pomeridiano sarà possibile soltanto su alcune zone montuose e interne. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso e ampi spazi di sole. Qualche annuvolamento più consistente potrà interessare soprattutto le Alpi occidentali, dove nelle ore più calde non si esclude qualche isolato rovescio. Sul nord-ovest transiteranno anche locali velature senza conseguenze significative. Al centro condizioni di tempo stabile, in gran parte soleggiato, con qualche velatura di passaggio soprattutto sulle regioni tirreniche. Nelle zone interne del Lazio potranno svilupparsi temporanei addensamenti pomeridiani con la possibilità di un isolato rovescio. Sulla Sardegna prevarrà il bel tempo pur con il transito di nubi alte e sottili. Al sud, in Sicilia, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Una maggiore variabilità è attesa nelle ore pomeridiane, soprattutto sulla Calabria meridionale e nelle zone interne della Sicilia, dove potranno verificarsi isolati rovesci. Sul resto del meridione continueranno a prevalere sole e condizioni asciutte. Le temperature resteranno stazionarie e superiori alle medie stagionali su tutto il paese, mantenendo un clima particolarmente mite per l'inizio di ottobre. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza delle brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Faranno eccezione lo Ionio settentrionale e il canale di Sardegna, dove il rinforzo della ventilazione determinerà condizioni di mare mosso. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Like no other.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

caro energia, il governo indica gli interventi per famiglie e imprese, previsti anche sostegni al trasporto degli studenti. Rincari, il Codacons stima oltre 1.400 euro in più per una famiglia con due figli. A Roma è arrestato un anarchico nell'inchiesta per terrorismo. Il volo Fly Dubai, la procura degli Emirati parla di un attentato pianificato. In Lituania è rientrato l'allarme per un drone proveniente dalla Bielorussia. Ranucci denuncia tentativi di accesso a un appartamento. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti, la prossima edizione del notiziario non mancata.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo indica come intende utilizzare le risorse aggiuntive contro il caro energia. Nella redazione al Parlamento sono previsti circa 14 miliardi e 400 milioni di euro per il biennio 2027-2028. Gli interventi riguarderanno famiglie, studenti, imprese pubbliche, amministrazioni e infrastrutture. Tra le priorità figurano il trasporto pubblico per gli studenti, la produzione da fonti rinnovabili e il contenimento dei costi per le aziende più esposte. Le risorse rientrano nello scostamento complessivo da circa 29 miliardi approvato dal governo, con una quota equivalente destinata alla difesa. Il provvedimento dovrà passare al Parlamento.
2: I rincari pesano sui bilanci delle famiglie italiane. Il Codacons stima per una coppia con due figli una maggiore spesa annua di 1.415 euro rispetto al 2025. Il calcolo considera l'inflazione acquisita rilevata dall'Istat e la spesa complessiva per consumi. La previsione vale a parità di acquisti nell'ipotesi che i prezzi restino ai livelli attuali. Per una coppia senza figli l'aggravio stimato è di 1.167 euro per un pensionato che vive da solo e di 667 euro. Secondo l'associazione rincari legati alla guerra in Iran si riflettono su beni e tariffe.
1: Un uomo italiano appartenente all'area anarchica è stato arrestato dalla polizia a Roma in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Tra le accuse figura la detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei suoi dispositivi elettronici sarebbero state trovate istruzioni per realizzare ordigni e compiere sabotaggi contro servizi pubblici essenziali. L'indagine è partita dal ferimento al volto di un funzionario della Digos durante una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito il 18 aprile. All'indagato vengono contestate anche lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
2: Nuovi elementi nell'inchiesta sull'aggressione avvenuta mercoledì a bordo dal volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, il copilota stava pianificando un atto terroristico, avrebbe aggredito il comandante con l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio, tentando di prendere il controllo dell'aereo. Le indagini proseguono, precisa la procura emiratina. Intanto è arrivato a Tel Aviv un primo volo di rimpatrio degli Emirati operato dalla compagnia israeliana Arkia, dopo le sospensioni dei collegamenti seguite all'episodio.
1: È rientrato in Lituania, l'allarme è scattato per un drone arrivato dalla Bielorussia e penetrato nello spazio aereo nazionale. Le autorità avevano invitato gli abitanti della parte orientale del paese a individuare rifugi più vicini. L'aeroporto di Vilnius aveva temporaneamente interrotto le operazioni mentre velivoli della NATO erano decollati per pattugliare i cieli. Sul fronte ucraino, il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, ha riferito che un attacco russo ha colpito il ponte nord della capitale. Nella regione di Kiev sono stati segnalati anche feriti, tra loro una bambina di 8 anni.
2: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci denuncia sui social tentativi di accesso a un appartamento nella sua disponibilità. Secondo il racconto del giornalista, una persona avrebbe fornito false generalità per entrare nello stabile e chiesto informazioni sugli accessi ad immobile. Successivamente un condomino avrebbe trovato un uomo e una donna sul pianerottolo davanti alla porta dell'appartamento. Ranucci riferisce che sull'episodio indagano i carabinieri per violazione di domicilio e che sarebbero già state raccolte testimonianze e acquisite immagini delle telecamere.
1: Infine lo sport. Max Verstappen conquista la pole position al Sepang in Malesia davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione con la Mercedes accanto all'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota italiano guadagna una casella grazie alla penalizzazione di 5 posti già prevista per Isaac Hadjar, terzo nelle qualifiche con la Red Bull. Per Verstappen, nella prima pole della stagione, Hamilton sottolinea i progressi ottenuti con le modifiche alla vettura. Il caldo e la gestione degli pneumatici saranno tra i fattori decisivi della gara. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:04.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: È sabato, amici, buon weekend e soprattutto ben ritrovati con Maurizio Rossi in questo appuntamento dedicato al mondo della tecnologia, Radio Web. Mettetevi comodi perché se avete perso qualche notizia interessante, diciamo così, per strada, noi siamo qua oggi a voler riepilogare tutto quello che c'è stato di meglio all'interno del nostro magazine, perché lo sapete, oggi si fa un po' il succo della nostra trasmissione. Radio Web, quindi in pillole tutte le notizie più interessanti, rimanete con noi. Ebbene sì, amici, manco a dirlo, oggi si parla di intelligenza artificiale, soprattutto con GPT-6 Astra. Ecco, è servito per decifrare un messaggio radio inviato dai tedeschi durante la Prima Guerra Mondiale. Questo è uno dei 50 messaggi che erano cifrati senza soluzione, che sono stati elencati su un blog scientifico. E questo, ecco, conferma le eccellenti capacità del nuovo modello che è stato annunciato da OpenAI all'inizio di questo mese. Beh, durante la Prima Guerra Mondiale le comunicazioni radio, diciamo che venivano cifrate con dei sistemi manuali, la macchina Enigma che è stata usata durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, negli ultimi mesi della guerra i militari tedeschi hanno sfruttato un cifrario manuale denominato ADFGVX per lo scambio dei messaggi radio tra la Germania e gli avamposti nei Balcani, nel Mar Nero e Medio Oriente. Beh, ogni lettera, diciamo così, indicava una riga e una colonna di una tabella 6x6, diciamo che contiene poi tutte le lettere dell'alfabeto, i numeri da 0 a 9, la parola chiave, usando AUS come parola chiave dove si ottiene la tabella. La parola, ad esempio, Luca, ecco, potrebbe essere cifrata come FFAFDDAX. Ovviamente, cambiando la parola chiave, si ottiene una tabella differente e un altro risultato finale. Beh, c'era uno dei 22 messaggi radio che non erano stati ancora decifrati, inviati dai tedeschi durante la Prima Guerra Mondiale. GPT-6 Astra quindi ha scoperto che la parola chiave usata dai tedeschi era Truppenverschwung. Penso di aver letto bene, insomma, non sono bravo di tedesco. Come spiegato poi da questo ricercatore, il modello di OpenAI quindi avrebbe decifrato questo messaggio che era stato trasmesso ben il 27 novembre del 1918. E, insomma, GPT-6 Astra ha analizzato i log militari, confermando, diciamo, che l'incrociatore inglese Canterbury sarebbe arrivato a Sebastopoli il 24 novembre 1918, che gli alleati sarebbero arrivati il 26 novembre 1918. Avercelo avuto questo sistema all'epoca, Iniziamo bene quest'oggi perché si parla di prodotti nuovi. Ebbene, come anticipato nei giorni scorsi, c'è Google che ha annunciato i primi 5 Google Book. Sono dei notebook di fascia medio-alta prodotti da Acer, Asus, Dell, HP e Lenovo, che hanno un sistema operativo derivato dall'Android, quindi non è Chrome. E Gemini Intelligence saranno in vendita a partire dal prossimo mese in 7 paesi, fra questi ancora non è presente l'Italia. Ecco, teniamo a specificare perché l'uso quindi di un sistema operativo basato su Android permetterà di passare facilmente dallo smartphone al notebook utilizzando lo stesso account Google durante la configurazione iniziale. Verranno quindi sincronizzati diversi dati, tra cui password saldati, reti wifi e messaggi. Le funzionalità, diciamo, continue on consentiranno poi di iniziare un'attività magari dallo smartphone e proseguirla sul notebook. L'applicazione Files permette invece di accedere a dei file sullo smartphone. Cast My Apps consente infine di integrare, diciamo, con le applicazioni che sono installate su smartphone del Google Book. Per alcune funzionalità servirà comunque Android 17. Gli utenti potranno ovviamente scaricare milioni di app e giochi dal Google Play Store. Non mancheranno poi le funzionalità dell'intelligenza artificiale di Gemini. Una delle più utili sarà Magic Pointer. È sufficiente quindi scuotere il puntatore del mouse per poter attivare Gemini e chiedere aiuto per vari compiti come l'analisi di email, sospetto o la traduzione di un testo. Ogni Google Book include 12 mesi di Google AI Pro, appunto, con 5 terabyte di spazio di archiviazione cloud e Gemini Advanced, e 3 mesi di YouTube Premium. Google garantisce quindi un supporto con le nuove funzionalità e gli aggiornamenti, e questo, attenzione, per 10 anni. Insomma, i primi 5 Google Book saranno commercializzati da Acer, Asus, dicevamo, Dell, HP e Lenovo. Saranno realizzati con dei materiali di elevata qualità come alluminio, fibra di carbonio, lega di magnesio, e tutti avranno uno schermo OLED Touch, ad eccezione del notebook Dell. Ecco, le caratteristiche, insomma, sono di tutto rispetto e possono comunque, attenzione, già essere ordinati su Google Store presso vari rivenditori, e saranno in vendita, dicevo, proprio dal mese di ottobre negli Stati Uniti, dal 5 di ottobre in Canada, Australia, Regno Unito, Francia, Irlanda e Germania. Poi sì, dai, diciamolo, nei giorni a seguire arriveranno anche da noi per l'Italia. Entriamo subito nei nostri argomenti, amici, e andiamo in California quest'oggi, anche perché l'intelligenza artificiale comincia a far paura. Commentando un post delirante di Donald Trump, il governatore della California Gavin Newsom avrebbe annunciato la firma di un ordine esecutivo che accelera l'implementazione di nuove forme di supervisione da parte di terzi sui rischi per la sicurezza e l'incolumità legati ai sistemi di intelligenza artificiale, come suggerito da Dario Amodei, Sam Altman e Satya Nadella. Viene inoltre proposto anche lo sviluppo di un cosiddetto kill switch per disattivare i modelli in caso di pericolo, perché potrebbe esserci in futuro, come abbiamo visto, questa intelligenza artificiale che sfugge dalle sandbox per mezzo degli agenti. Il governatore della California ha già firmato quindi la legge che stabilisce un quadro, diciamo così, di riferimento, in questo caso per organizzazioni indipendenti in grado di poter valutare i sistemi di intelligenza artificiale sotto il profilo della sicurezza e del rischio, ed una legge che istituisce un registro statale per i revisori dell'intelligenza artificiale incaricati di valutare la conformità dei sistemi alla normativa dello Stato, definendo standard di indipendenza, quindi trasparenza e integrità per queste figure. Beh, considerati, come vi dicevo, i recenti incidenti, il suggerimento di rallentare lo sviluppo da parte di alcune aziende e l'inerzia del governo federale, il governatore ha firmato quindi l'ordine esecutivo per chiedere al Government Operation Agency di accelerare l'implementazione di queste leggi e creare un gruppo di esperti di fama mondiale che entro 2 mesi dovranno fornire quindi delle proposte per poter migliorare le normative in materia di sicurezza dell'intelligenza artificiale. Attenzione, che la situazione potrebbe scapparci, come si dice, potrebbe scapparci di mano. L'argomento portante, potremmo dire così, della nostra trasmissione, del nostro magazine, è l'intelligenza artificiale. Da un po' di tempo a questa parte si fa un gran parlare, specie in questi giorni, e durante un'intervista che è stata rilasciata a CBS News c'è Jensen Huang che avrebbe dichiarato che non ci sarà nessuna estinzione umana per colpa dell'intelligenza artificiale, come avrebbe ipotizzato con i ricercatori. Quindi il CEO di Nvidia, lui ritiene che non siano necessarie nuove leggi per la regolamentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Io invece apro parentesi, credo proprio che una regola ci vorrebbe, anzi delle regole. Il governo americano avrebbe proposto alla Cina un sistema comune di notifica degli incidenti appunto causati dall'intelligenza artificiale, soprattutto dagli agenti ultimamente. Dario Modelli di Anthropic, Sam Altman di OpenAI, Elon Musk di SpaceX, Satya Nadella della Microsoft e Demis Hassabis di Google DeepMind, ecco, consigliano di rallentare lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale per risolvere i problemi legati alla sicurezza. Gli ex dipendenti di Anthropic e di Google credono che questi sistemi possano uccidere addirittura gli umani entro la fine del decennio. Insomma, sarà questa una visione davvero catastrofica. Jensen Huang comunque aveva già espresso la sua opinione su questo argomento durante un'intervista che era stata rilasciata a CBS News ed è stato molto chiaro. Dice: nel 2030 non ci sarà la fine del mondo, spaventare le persone è inutile ed è irresponsabile, le previsioni sono prive di fondamento scientifico. Le parole del CEO non sono disinteressate. Grazie alle vendite dei chip di intelligenza artificiale, Nvidia è l'azienda con la maggiore capitalizzazione del mondo, pensate, oltre 5.300 miliardi di dollari, e il patrimonio di Huang sarebbe aumentato dai 21 miliardi del 2023 ai 192 miliardi del 2026. Ecco perché il CEO è contrario al rallentamento dello sviluppo dell'intelligenza artificiale e all'introduzione di nuove leggi. Esistono, dice, svariate forme di responsabilità che sono legate alla sicurezza informatica e alle leggi sul risarcimento dei danni. Bisogna quindi partire proprio da queste, non permettere, dice, che la narrazione apocalittica offra a qualcuno un pretesto per sottrarsi alle leggi in vigore. Huang si schiera quindi dalla parte di Donald Trump e di Mark Zuckerberg. Ovviamente ritiene necessario costruire dei nuovi data center. I cittadini non dovrebbero protestare perché sono sempre più efficienti, quindi consumano meno acqua e meno elettricità, dice. Siamo subito in vena di novità, amici, in questa puntata, e volevo segnalarvi anche Gmail che si rinnova con l'introduzione della doppia autenticazione. Sapete che quella che ha rivoluzionato un po' la sicurezza informatica, costringendo gli hacker a fare i salti mortali per violare un profilo. Eppure, ecco, per quanto indispensabili per tutelare i nostri dati personali, i sistemi con doppia autenticazione continuano un po' a soffrire di un difetto d'uso tanto banale quanto fastidioso. Su smartphone in particolare è incredibilmente scomodo copiarli. Ecco, per farlo bisogna aprire l'email o l'SMS ricevuto, tenere premuto sul codice, a volte persino regolare il selettore affinché prenda in considerazione solo la serie di cifre, e poi premere il pulsante copia prima di recarsi, diciamo, sulla pagina, sull'applicazione che si cerca di sbloccare. Niente di drammatico, ma nemmeno piacevole. Eppure, ecco, negli ultimi anni alcune applicazioni hanno trovato una soluzione. Ci sono alcune applicazioni di messaggistica che propongono infatti già un piccolo pulsante situato sotto il messaggio in questione che permette di copiare il codice con un semplice clic. Finalmente Gmail colma questo gap, diciamo, e nell'ultimo aggiornamento di Android e iOS il servizio Mail di Google integra finalmente questo famoso pulsante per renderci la vita sicuramente molto molto più semplice quando dobbiamo entrare, quando dobbiamo autenticarci. Andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata di Radio Web, perché si parla di un caso spinoso e sicuramente avrete già sentito parlare di Revolut. Come noto, c'è un gruppo, I Am Not Villain, che avrebbe utilizzato l'indirizzo PEC della procura di Reggio Calabria per richiedere i dati di 680 clienti di Revolut. L'accesso sarebbe avvenuto tramite un infostealer, probabilmente sfuggito a un dipendente distratto. I cybercriminali avevano chiesto un riscatto di 3 milioni di dollari in criptovaluta, questo entro le 18:30 dello scorso 17 di settembre, per evitare la pubblicazione e la vendita dei dati. Dato che la PEC era legittima, ora non funziona più comunque, il garante della privacy avrebbe avviato una verifica per appurare se proprio vi siano stati dei casi simili a quello di Revolut, per richiamare gli istituti bancari ad un controllo efficace al proprio interno. Quindi dagli uffici dell'autorità del garante sarebbe partita una comunicazione alla rete dei responsabili di protezione dei dati degli istituti bancari, invitando a procedere ad una solerte verifica all'interno dei propri sistemi. Nel caso di falle accertate, provvedere a prenderne subito contatto con l'autorità. In pratica, ecco, il garante invita tutte le banche italiane ad effettuare un controllo approfondito in modo da poter escludere la presenza di comunicazioni che siano state ricevute dallo stesso indirizzo PEC. Quindi l'autorità ha contattato l'omologa lituana, dove si trova la sede legale di Revolut, per avviare questo scambio di informazioni utili a rafforzare questa azione di contrasto. Insomma, è una svista così, però la dovrebbe aver combinata davvero bella quel dipendente. Andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Sì, ve lo dico perché c'è una novità che adesso vale la pena di essere segnalata. Prendete nota, perché fra l'ecosistema Google, diciamo, arriverà, alimentata ovviamente dall'intelligenza artificiale, Dive Deeper, ovvero quando Google Discover magari riassume un argomento al nostro posto. E prevendo questo tasto, che ha una funzione che potremmo anche chiamarla in italiano approfondirsi, si accede a una panoramica dell'argomento accompagnato da un link ben visibile verso l'articolo correlato, le reazioni della community, i reportage originali. E insomma, è una funzionalità nuova da testare, diciamo un'esperienza che sarà sperimentata, ci sarà un design che vedremo nei prossimi giorni e si procederà magari alle prime interazioni per determinare ciò che funziona meglio, come si legge nel post su X, appunto, con un esempio, diciamo, del risultato. È una funzione nuova, magari da sperimentare, come vi dicevo, e anche Google insomma la sta vedendo di buon occhio. In pratica è quella che permette di riassumere un argomento, chiaramente citando le fonti. Grande musica quest'oggi ad accompagnarci all'interno di questa playlist. Noi adesso, amici, continuiamo, perché l'ennesima di Trump, sì, che conferma che non ha nessuna intenzione di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale tramite l'intervento legislativo, perché il presidente degli Stati Uniti ha comunicato la prossima creazione addirittura di una AI Force per fare l'esatto contrario. Ha inoltre ribadito che non c'è nessun pericolo per l'umanità e che il nome Intelligence Artificial non è corretto, e quindi dice si deve cambiare. Diversi CEO di aziende, tra cui Dario Amodei di Anthropic, Sam Altman di OpenAI, Satya Nadella della Microsoft, hanno suggerito di rallentare lo sviluppo dei modelli finché non verranno risolti i problemi di sicurezza, ed in particolare, insomma, il cosiddetto disallineamento, cioè quando un modello o un agente segue delle azioni diverse da quelle fornite e autorizzate. Donald Trump quindi ha dichiarato anche che un eventuale intervento legislativo sarebbe come fare un regalo alla Cina, che invece, potremmo dire, su questo argomento sta veramente correndo già a tre velocità. Beh, forse in questo caso una volta tanto ha ragione. E andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web, perché volevo parlarvi anche di una piattaforma abbastanza controversa che, per fortuna, ecco, non ha riscosso di tanta fama qui in Italia. Stiamo parlando di Polymarket, perché insomma risulta ancora accessibile dall'Italia, nonostante ci sia stato l'oscuramento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed è stata oggetto anche di una violazione nello scorso mese di luglio, e questo l'ha reso noto Wall Street Journal. Pensate che ha scritto che circa 500 utenti americani erano stati colpiti da un attacco. Sul numero esatto comunque c'è ancora diciamo così da fare chiarezza, non si sa bene, però certamente sembra ci sia stato un furto dei dati, e forse potremmo anche definirlo, su certe piattaforme come in questo caso una non poco chiara, ecco, l'ennesimo. E attenzione, quindi, sempre il nostro invito a navigare in siti puliti, certificati, e scaricate magari l'app solo da Play Store ufficiali. Ebbene sì amici, come anticipato ci sono ancora delle novità, ve ne voglio parlare, riguardo a WhatsApp su iPhone. WhatsApp limita attualmente la gestione degli account di due profili distinti. Il codice di una recente versione di test invece ci suggerisce che ci sarà un test of slot, ma non è stata ancora annunciata, diciamo, la data della disponibilità. Web Beta Info avrebbe individuato questa novità nella beta 2637-1015 di WhatsApp per iOS, disponibile su Test Flight, che è il programma di Apple che consente di testare un'applicazione prima della sua uscita ufficiale. Le schermate ci mostrano un selettore di account con un terzo profilo, nome, foto e numero di telefono, con l'account attivo contrassegnato da una spunta verde. Il pulsante aggiungi un account resterebbe quindi visibile anche dopo la configurazione di due account. Per il momento, dicevo, la funzione non è accessibile da alcun tester beta e rimane in fase di sviluppo. Proprio a marzo, lo scorso marzo, si vociferava dell'arrivo del multi account su iPhone. Ecco, questa funzione permetteva già di associare due numeri alla stessa applicazione senza quindi passare per WhatsApp Business né per un secondo telefono. Ogni profilo quindi conserva la propria cronologia, le proprie notifiche, il proprio backup, le proprie impostazioni separatamente. Il terzo account quindi seguirebbe un po' la stessa logica, con un blocco, diciamo, specifico per ciascun numero. Beh, è sicuramente valido per chi utilizza moltissimo questa applicazione, magari con più utenti da più smartphone. E anche oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto insieme con la trasmissione Radio Web, il nostro magazine di tecnologia, dove abbiamo ascoltato tutte le notizie più interessanti, abbiamo un po' ripercorso i momenti diciamo salienti del nostro programma. Grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda, come sempre, vi rinnovo l'appuntamento a lunedì su questa radio. Intanto l'augurio di trascorrere un buon fine settimana.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
11: Bentrovati per oggi sabato 3 ottobre. L'alta pressione continua a dominare sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, garantendo una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Qualche disturbo pomeridiano sarà possibile soltanto su alcune zone montuose e interne. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso e ampi spazi di sole. Qualche annuvolamento più consistente potrà interessare soprattutto le Alpi occidentali, dove nelle ore più calde non si esclude qualche isolato rovescio. Sul nord-ovest transiteranno anche locali velature senza conseguenze significative. Al centro condizioni di tempo stabile, in gran parte soleggiato, con qualche velatura di passaggio soprattutto sulle regioni tirreniche. Nelle zone interne del Lazio potranno svilupparsi temporanei addensamenti pomeridiani con la possibilità di un isolato rovescio. Sulla Sardegna prevarrà il bel tempo, pur con il transito di nubi alte e sottili. Al sud, in Sicilia, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Una maggiore variabilità è attesa nelle ore pomeridiane, soprattutto sulla Calabria meridionale e nelle zone interne della Sicilia, dove potranno verificarsi isolati rovesci. Sul resto del meridione continueranno a prevalere sole e condizioni asciutte. Le temperature resteranno stazionarie e superiori alle medie stagionali su tutto il paese, mantenendo un clima particolarmente mite per l'inizio di ottobre. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza delle brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Faranno eccezione lo Ionio settentrionale e il canale di Sardegna, dove il rinforzo della ventilazione determinerà condizioni di mare mosso. A più tardi.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Giocattoli in soffitta. Suoni in vinile.

0: Matteo.
1: Bentrovati per oggi sabato 3 ottobre. L'alta pressione continua a dominare sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, garantendo una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Qualche disturbo pomeridiano sarà possibile soltanto su alcune zone montuose e interne. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso e ampi spazi di sole. Qualche annuvolamento più consistente potrà interessare soprattutto le Alpi occidentali, dove nelle ore più calde non si esclude qualche isolato rovescio. Sul nord-ovest transiteranno anche locali velature senza conseguenze significative. Al centro condizioni di tempo stabile, in gran parte soleggiato, con qualche velatura di passaggio soprattutto sulle regioni tirreniche. Nelle zone interne del Lazio potranno svilupparsi temporanei addensamenti pomeridiani con la possibilità di un isolato rovescio. Sulla Sardegna prevarrà il bel tempo pur con il transito di nubi alte e sottili. Al sud, in Sicilia, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Una maggiore variabilità è attesa nelle ore pomeridiane, soprattutto sulla Calabria meridionale e nelle zone interne della Sicilia, dove potranno verificarsi isolati rovesci. Sul resto del meridione continueranno a prevalere sole e condizioni asciutte. Le temperature resteranno stazionarie e superiori alle medie stagionali su tutto il paese, mantenendo un clima particolarmente mite per l'inizio di ottobre. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza delle brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Faranno eccezione lo Ionio settentrionale e il canale di Sardegna, dove il rinforzo della ventilazione determinerà condizioni di mare mosso. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: caro energia il governo indica interventi per famiglie e imprese, previsti anche sostegni al trasporto degli studenti. Rincari, il Codacons stima oltre 1.400 euro in più per una famiglia con due figli. A Roma è arrestato un anarchico nell'inchiesta per terrorismo. Il volo Fly Dubai da procura degli Emirati parla di un attentato pianificato. In Lituania è rientrato l'allarme per un drone proveniente dalla Bielorussia. Ranucci denuncia tentativi di accesso a un appartamento. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti, la prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, il governo indica come intende utilizzare le risorse aggiuntive contro il caro energia. Nella relazione al Parlamento sono previsti circa 14 miliardi e 400 milioni di euro per il biennio 2027-2028. Gli interventi riguarderanno famiglie, studenti, imprese pubbliche, amministrazioni e infrastrutture. Tra le priorità figurano il trasporto pubblico per gli studenti, la produzione da fonti rinnovabili e il contenimento dei costi per le aziende più esposte. Le risorse rientrano nello scostamento complessivo da circa 29 miliardi approvato dal governo, con una quota equivalente destinata alla difesa. Il provvedimento dovrà passare al Parlamento.
2: I rincari pesano sui bilanci delle famiglie italiane. Il Codacons stima per una coppia con due figli una maggiore spesa annua di 1.415 euro rispetto al 2025. Il calcolo considera l'inflazione acquisita rilevata dall'Istat e la spesa complessiva per consumi. La previsione vale a parità di acquisti nell'ipotesi che i prezzi restino ai livelli attuali. Per una coppia senza figli, l'aggravio stimato di 1.167 euro per un pensionato che vive da solo e di 667 euro. Secondo l'associazione, rincari legati alla guerra in Iran si riflettono su beni e tariffe.
1: Un uomo italiano appartenente all'area anarchica è stato arrestato dalla polizia a Roma in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Tra le accuse figura la detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei suoi dispositivi elettronici sarebbero state trovate istruzioni per realizzare ordigni e compiere sabotaggi contro servizi pubblici essenziali. L'indagine è partita dal ferimento al volto di un funzionario della Digos durante una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito il 18 aprile. All'indagato vengono contestate anche lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
2: Nuovi elementi nell'inchiesta sull'aggressione avvenuta mercoledì a bordo del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, il copilota stava pianificando un atto terroristico, avrebbe aggredito il comandante con l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio, tentando di prendere il controllo dell'aereo. Le indagini proseguono, precisa la procura emiratina. Intanto è arrivato a Tel Aviv un primo volo di rimpatrio degli Emirati operato dalla compagnia israeliana Arkia, dopo le sospensioni dei collegamenti seguite all'episodio.
1: È rientrato in Lituania, l'allarme è scattato per un drone arrivato dalla Bielorussia e penetrato nello spazio aereo nazionale. Le autorità avevano invitato gli abitanti della parte orientale del paese a individuare rifugi più vicini. L'aeroporto di Vilnius aveva temporaneamente interrotto le operazioni mentre velivoli della NATO erano decollati per pattugliare i cieli. Sul fronte ucraino, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito che un attacco russo ha colpito il ponte nord della capitale. Nella regione di Kiev sono stati segnalati anche feriti, tra loro una bambina di 8 anni.
2: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci denuncia sui social tentativi di accesso a un appartamento nella sua disponibilità. Secondo il racconto del giornalista, una persona avrebbe fornito false generalità per entrare nello stabile e chiesto informazioni sugli accessi all'immobile. Successivamente un condomino avrebbe trovato un uomo e una donna sul pianerottolo davanti alla porta dell'appartamento. Ranucci riferisce che sull'episodio indagano i carabinieri per violazione di domicilio e che sarebbero già state raccolte testimonianze e acquisite immagini delle telecamere.
1: Infine allo sport. Max Verstappen conquista la pole position al Sepang in Malesia davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione con la Mercedes accanto all'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota italiano guadagna una casella grazie alla penalizzazione di 5 posti già prevista per Isaac Hadjar, terzo nelle qualifiche con la Red Bull. Per Verstappen, la prima pole della stagione, Hamilton sottolinea i progressi ottenuti con le modifiche alla vettura. Il caldo e la gestione degli pneumatici saranno tra i fattori decisivi della gara. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:06.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
4: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
6: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
4: Ah, però...
5: Più qualità,
6: più radio,
5: con DAB Plus.
7: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11 16C e 6C di CreaDab.

0: E dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: 하세요.
1: Bentrovati per oggi sabato 3 ottobre. L'alta pressione continua a dominare sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, garantendo una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Qualche disturbo pomeridiano sarà possibile soltanto su alcune zone montuose e interne. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso e ampi spazi di sole. Qualche annuvolamento più consistente potrà interessare soprattutto le Alpi occidentali, dove nelle ore più calde non si esclude qualche isolato rovescio. Sul nord-ovest transiteranno anche locali velature senza conseguenze significative. Al centro condizioni di tempo stabile, in gran parte soleggiato, con qualche velatura di passaggio soprattutto sulle regioni tirreniche. Nelle zone interne del Lazio potranno svilupparsi temporanei addensamenti pomeridiani con la possibilità di un isolato rovescio. Sulla Sardegna prevarrà il bel tempo pur con il transito di nubi alte e sottili. Al sud, in Sicilia, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Una maggiore variabilità è attesa nelle ore pomeridiane, soprattutto sulla Calabria meridionale e nelle zone interne della Sicilia, dove potranno verificarsi isolati rovesci. Sul resto del meridione continueranno a prevalere sole e condizioni asciutte. Le temperature resteranno stazionarie e superiori alle medie stagionali su tutto il paese, mantenendo un clima particolarmente mite per l'inizio di ottobre. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza delle brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Faranno eccezione lo Ionio settentrionale e il canale di Sardegna, dove il rinforzo della ventilazione determinerà condizioni di mare mosso. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

caro energia, il governo indica gli interventi per famiglie e imprese, previsti anche sostegni al trasporto degli studenti. Rincari, il Codacons stima oltre 1.400 euro in più per una famiglia con due figli. A Roma è arrestato un anarchico nell'inchiesta per terrorismo. Il volo Fly Dubai, la procura degli Emirati parla di un attentato pianificato. In Lituania è rientrato l'allarme per un drone proveniente dalla Bielorussia. Ranucci denuncia tentativi di accesso a un appartamento. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti, la prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo indica come intende utilizzare le risorse aggiuntive contro il caro energia. Nella redazione al Parlamento sono previsti circa 14 miliardi e 400 milioni di euro per il biennio 2027-2028. Gli interventi riguarderanno famiglie, studenti, imprese pubbliche, amministrazioni e infrastrutture. Tra le priorità figurano il trasporto pubblico per gli studenti, la produzione da fonti rinnovabili e il contenimento dei costi per le aziende più esposte. Le risorse rientrano nello scostamento complessivo da circa 29 miliardi approvato dal governo, con una quota equivalente destinata alla difesa. Il provvedimento dovrà passare al Parlamento.
2: I rincari pesano sui bilanci delle famiglie italiane. Il Codacons stima per una coppia con due figli una maggiore spesa annua di 1.415 euro rispetto al 2025. Il calcolo considera l'inflazione acquisita rilevata dall'ISTAT e la spesa complessiva per consumi. La previsione vale a parità di acquisti nell'ipotesi che i prezzi restino ai livelli attuali. Per una coppia senza figli l'aggravio stimato è di 1.167 euro per un pensionato che vive da solo e di 667 euro. Secondo l'associazione rincari legati alla guerra in Iran, si riflettono su beni e tariffe.
1: Un uomo italiano appartenente all'area anarchica è stato arrestato dalla polizia a Roma in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Tra le accuse figura la detenzione di materiale con una finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei suoi dispositivi elettronici sarebbero state trovate istruzioni per realizzare ordigni e compiere sabotaggi contro servizi pubblici essenziali. L'indagine è partita dal ferimento al volto di un funzionario della Digos durante una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito il 18 aprile. All'indagato vengono contestate anche lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
2: Nuovi elementi nell'inchiesta sull'aggressione avvenuta mercoledì a bordo dal volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, il copilota stava pianificando un atto terroristico, avrebbe aggredito il comandante con l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio, tentando di prendere il controllo dell'aereo. Le indagini proseguono, precisa la procura emiratina. Intanto è arrivato a Tel Aviv un primo volo di rimpatrio degli Emirati operato dalla compagnia israeliana Arkia, dopo le sospensioni dei collegamenti seguite all'episodio.
1: È rientrato in Lituania, l'allarme è scattato per un drone arrivato dalla Bielorussia e penetrato nello spazio aereo nazionale. Le autorità avevano invitato gli abitanti della parte orientale del paese a individuare i rifugi più vicini. L'aeroporto di Vilnius aveva temporaneamente interrotto le operazioni mentre velivoli della NATO erano decollati per pattugliare i cieli. Sul fronte ucraino, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito che un attacco russo ha colpito il ponte nord della capitale. Nella regione di Kiev sono stati segnalati anche feriti, tra loro una bambina di 8 anni.
2: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci denuncia sui social tentativi di accesso a un appartamento nella sua disponibilità. Secondo il racconto del giornalista, una persona avrebbe fornito false generalità per entrare nello stabile e chiesto informazioni sugli accessi all'immobile. Successivamente un condomino avrebbe trovato un uomo e una donna sul pianerottolo davanti alla porta dell'appartamento. Ranucci riferisce che sull'episodio indagano i carabinieri per violazione di domicilio e che sarebbero già state raccolte testimonianze e acquisite immagini delle telecamere.
1: Infine lo sport. Max Verstappen conquista la pole position a Sepang in Malesia davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione con la Mercedes accanto all'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota italiano guadagna una casella grazie alla penalizzazione di 5 posti già prevista per Isaac Hadjar, terzo nelle qualifiche con la Red Bull. Per Verstappen, nella prima pole della stagione, Hamilton sottolinea i progressi ottenuti con le modifiche alla vettura. Il caldo e la gestione degli pneumatici saranno tra i fattori decisivi della gara. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: con me.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Accendiamo la radio.
12: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
11: Ma che...
13: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
11: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
12: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
13: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
11: Ah, però...
12: Più qualità,
13: più radio,
12: con DAB Plus.
14: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

caro energia, il governo indica gli interventi per famiglie e imprese, previsti anche sostegni al trasporto degli studenti. Rincari, il Colacons stima oltre 1.400 euro in più per una famiglia con due figli. A Roma è arrestato un anarchico nell'inchiesta per terrorismo. In volo Fly Dubai, la procura degli Emirati parla di un attentato pianificato. In Lituania è rientrato l'allarme per un drone proveniente dalla Bielorussia. Ranucci denuncia tentativi di accesso a un appartamento. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti, la prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo indica come intende utilizzare le risorse aggiuntive contro il caro energia. Nella redazione al Parlamento sono previsti circa 14 miliardi e 400 milioni di euro per il biennio 2027-2028. Gli interventi riguarderanno famiglie, studenti, imprese pubbliche, amministrazioni e infrastrutture. Tra le priorità figurano il trasporto pubblico per gli studenti, la produzione da fonti rinnovabili e il contenimento dei costi per le aziende più esposte. Le risorse rientrano nello scostamento complessivo da circa 29 miliardi approvato dal governo, con una quota equivalente destinata alla difesa. Il provvedimento dovrà passare al Parlamento.
2: I rincari pesano sui bilanci delle famiglie italiane. Il Codacons stima per una coppia con due figli una maggiore spesa annua di 1.415 euro rispetto al 2025. Il calcolo considera l'inflazione acquisita rilevata dall'ISTAT e la spesa complessiva per consumi. La previsione vale a parità di acquisti nell'ipotesi che i prezzi restino ai livelli attuali. Per una coppia senza figli l'aggravio stimato è di 1.167 euro per un pensionato che vive da solo e di 667 euro. Secondo l'associazione rincari legati alla guerra in Iran, si riflettono su beni e tariffe.
1: Un uomo italiano appartenente all'area anarchica è stato arrestato dalla polizia a Roma in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Tra le accuse figura la detenzione di materiale con una finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei suoi dispositivi elettronici sarebbero state trovate istruzioni per realizzare ordigni e compiere sabotaggi contro servizi pubblici essenziali. L'indagine è partita dal ferimento al volto di un funzionario della Digos durante una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito il 18 aprile. All'indagato vengono contestate anche lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
2: Nuovi elementi nell'inchiesta sull'aggressione avvenuta mercoledì a bordo dal volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, il copilota stava pianificando un atto terroristico. Avrebbe aggredito il comandante con l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio, tentando di prendere il controllo dell'aereo. Le indagini proseguono, precisa la procura emiratina. Intanto è arrivato a Tel Aviv un primo volo di rimpatrio degli Emirati operato dalla compagnia israeliana Arkia, dopo le sospensioni dei collegamenti seguite all'episodio.
1: È rientrato in Lituania, l'allarme scattato per un drone arrivato dalla Bielorussia e penetrato nello spazio aereo nazionale. Le autorità avevano invitato gli abitanti della parte orientale del paese a individuare i rifugi più vicini. L'aeroporto di Vilnius aveva temporaneamente interrotto le operazioni mentre velivoli della NATO erano decollati per pattugliare i cieli. Sul fronte ucraino, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito che un attacco russo ha colpito il ponte nord della capitale. Nella regione di Kiev sono stati segnalati anche feriti, tra loro una bambina di 8 anni.
2: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci denuncia sui social tentativi di accesso a un appartamento nella sua disponibilità. Secondo il racconto del giornalista, una persona avrebbe fornito false generalità per entrare nello stabile e chiesto informazioni sugli accessi all'immobile. Successivamente un condomino avrebbe trovato un uomo e una donna sul pianerottolo davanti alla porta dell'appartamento. Ranucci riferisce che sull'episodio indagano i carabinieri per violazione di domicilio e che sarebbero già state raccolte testimonianze e acquisite immagini delle telecamere.
1: Infine lo sport. Max Verstappen conquista la pole position a Sepang in Malesia davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione con la Mercedes accanto all'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota italiano guadagna una casella grazie alla penalizzazione di 5 posti già prevista per Isaac Hadjar, terzo nelle qualifiche con la Red Bull. Per Verstappen, nella prima pole della stagione, Hamilton sottolinea i progressi ottenuti con le modifiche alla vettura. Il caldo e la gestione degli pneumatici saranno tra i fattori decisivi della gara. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 19:02.

0: Prima meteo.
1: Bentrovati per oggi sabato 3 ottobre, l'alta pressione continua a dominare sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, garantendo una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Qualche disturbo pomeridiano sarà possibile soltanto su alcune zone montuose e interne, le temperature resteranno superiori alle medie del periodo. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso e ampi spazi di sole. Qualche annuvolamento più consistente potrà interessare soprattutto le Alpi occidentali, dove nelle ore più calde non si esclude qualche isolato rovescio. Sul nord-ovest transiteranno anche locali velature senza conseguenze significative. Al centro condizioni di tempo stabile, in gran parte soleggiato, con qualche velatura di passaggio soprattutto sulle regioni tirreniche. Nelle zone interne del Lazio potranno svilupparsi temporanei addensamenti pomeridiani con la possibilità di un isolato rovescio. Sulla Sardegna prevarrà il bel tempo pur con il transito di nubi alte e sottili. Al sud, in Sicilia, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Una maggiore variabilità è attesa nelle ore pomeridiane, soprattutto sulla Calabria meridionale e nelle zone interne della Sicilia, dove potranno verificarsi isolati rovesci. Sul resto del meridione continueranno a prevalere sole e condizioni asciutte. Le temperature resteranno stazionarie e superiori alle medie stagionali su tutto il paese, mantenendo un clima particolarmente mite per l'inizio di ottobre. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza delle brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Faranno eccezione lo Ionio settentrionale e il canale di Sardegna, dove il rinforzo della ventilazione determinerà condizioni di mare mosso. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Ucraina ha colpito il ponte nord di Kiev. Mosca invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Energia, il governo indica gli aiuti per famiglie e imprese. Bonifiche, altri 200 milioni per la terra dei fuochi. Roma, arrestato un anarchico nell'inchiesta per terrorismo. Lampedusa ricorda le vittime dei naufragi. Mattarella richiama alle crisi umanitarie nel Mediterraneo. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo indica come intende utilizzare le risorse aggiuntive contro il caro energia. Nella redazione al Parlamento sono previsti circa 14 miliardi e 400 milioni di euro per il biennio 2027-2028. Gli interventi riguarderanno famiglie, studenti, imprese pubbliche, amministrazioni e infrastrutture. Tra le priorità figurano il trasporto pubblico per gli studenti, la produzione da fonti rinnovabili e il contenimento dei costi per le aziende più esposte. Le risorse rientrano nello scostamento complessivo da circa 29 miliardi approvato dal governo, con una quota equivalente destinata alla difesa. Il provvedimento dovrà passare al Parlamento.
2: I rincari pesano sui bilanci delle famiglie italiane. Il Codacons stima per una coppia con due figli una maggiore spesa annua di 1.415 euro rispetto al 2025. Il calcolo considera l'inflazione acquisita rilevata dall'Istat e la spesa complessiva per consumi. La previsione vale a parità di acquisti nell'ipotesi che i prezzi restino ai livelli attuali. Per una coppia senza figli, l'aggravio stimato è di 1.167 euro per un pensionato che vive da solo e di 667 euro. Secondo l'associazione Rincari Legati alla Guerra in Iran, si riflettono su beni e tariffe.
1: Un uomo italiano appartenente all'area anarchica è stato arrestato dalla polizia a Roma in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Tra le accuse figura la detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei suoi dispositivi elettronici sarebbero state trovate istruzioni per realizzare ordigni e compiere sabotaggi contro servizi pubblici essenziali. L'indagine è partita dal ferimento al volto di un funzionario della Digos durante una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito il 18 aprile. All'indagato vengono contestate anche lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
2: Nuovi elementi nell'inchiesta sull'aggressione avvenuta mercoledì a bordo del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, il copilota stava pianificando un atto terroristico. Avrebbe aggredito il comandante con l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio, tentando di prendere il controllo dell'aereo. Le indagini proseguono, precisa la procura emiratina. Intanto è arrivato a Tel Aviv un primo volo di rimpatrio degli Emirati, operato dalla compagnia israeliana Arkia, dopo le sospensioni dei collegamenti seguite all'episodio.
1: È rientrato in Lituania l'allarme scattato per un drone arrivato dalla Bielorussia e penetrato nello spazio aereo nazionale. Le autorità avevano invitato gli abitanti della parte orientale del paese a individuare i rifugi più vicini. L'aeroporto di Vilnius aveva temporaneamente interrotto le operazioni mentre velivoli della NATO erano decollati per pattugliare i cieli. Sul fronte ucraino, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito che un attacco russo ha colpito il ponte nord della capitale. Nella regione di Kiev sono stati segnalati anche feriti, tra loro una bambina di 8 anni.
2: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci denuncia sui social tentativi di accesso a un appartamento nella sua disponibilità. Secondo il racconto del giornalista, una persona avrebbe fornito false generalità per entrare nello stabile e chiesto informazioni sugli accessi all'immobile. Successivamente un condomino avrebbe trovato un uomo e una donna sul pianerottolo davanti alla porta dell'appartamento. Ranucci riferisce che sull'episodio indagano i carabinieri per violazione di domicilio e che sarebbero già state raccolte testimonianze e acquisite immagini delle telecamere.
1: Infine lo sport. Max Verstappen conquista la pole position al Sepang in Malesia davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione con la Mercedes accanto all'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota italiano guadagna una casella grazie alla penalizzazione di 5 posti già prevista per Isaac Jarre, terzo nelle qualifiche con la Red Bull. Per Verstappen, nella prima pole della stagione, Hamilton sottolinea i progressi ottenuti con le modifiche alla vettura. Il caldo e la gestione degli pneumatici saranno tra i fattori decisivi della gara. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:04.

0: Meteo.
1: Bentrovati per oggi sabato 3 ottobre. L'alta pressione continua a dominare sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, garantendo una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Qualche disturbo pomeridiano sarà possibile soltanto su alcune zone montuose interne. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso e ampi spazi di sole. Qualche annuvolamento più consistente potrà interessare soprattutto le Alpi occidentali, dove nelle ore più calde non si esclude qualche isolato rovescio. Sul nord-ovest transiteranno anche locali velature senza conseguenze significative. Al centro condizioni di tempo stabile, in gran parte soleggiato, con qualche velatura di passaggio soprattutto sulle regioni tirreniche. Nelle zone interne del Lazio potranno svilupparsi temporanei addensamenti pomeridiani con la possibilità di un isolato rovescio. Sulla Sardegna prevarrà il bel tempo, pur con il transito di nubi alte e sottili. Al sud, in Sicilia, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Una maggiore variabilità è attesa nelle ore pomeridiane, soprattutto sulla Calabria meridionale e nelle zone interne della Sicilia, dove potranno verificarsi isolati rovesci. Sul resto del meridione continueranno a prevalere sole e condizioni asciutte. Le temperature resteranno stazionarie e superiori alle medie stagionali su tutto il paese, mantenendo un clima particolarmente mite per l'inizio di ottobre. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza delle brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Faranno eccezione lo Ionio settentrionale e il canale di Sardegna, dove il rinforzo della ventilazione determinerà condizioni di mare mosso. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah, però...
3: Più qualità,
4: più radio.
3: Con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Cookie.
1: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Ucraina ha colpito il ponte nord di Kiev. Mosca invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Energia, il governo indica gli aiuti per famiglie e imprese. Bonifiche, altri 200 milioni per la terra dei fuochi. Roma, ha arrestato un anarchico nell'inchiesta per terrorismo. Lampedusa ricorda le vittime dei naufragi. Mattarella richiama alle crisi umanitarie nel Mediterraneo. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il governo indica come intende utilizzare le risorse aggiuntive contro il caro energia. Nella redazione al Parlamento sono previsti circa 14 miliardi e 400 milioni di euro per il biennio 2027-2028. Gli interventi riguarderanno famiglie, studenti, imprese pubbliche, amministrazioni e infrastrutture. Tra le priorità figurano il trasporto pubblico per gli studenti, la produzione da fonti rinnovabili e il contenimento dei costi per le aziende più esposte. Le risorse entrano nello scostamento complessivo da circa 29 miliardi approvato dal governo, con una quota equivalente destinata alla difesa. Il provvedimento dovrà passare al Parlamento.
2: I rincari pesano sui bilanci delle famiglie italiane. Il Codacons stima per una coppia con due figli una maggiore spesa annua di 1.415 euro rispetto al 2025. Il calcolo considera l'inflazione acquisita rilevata dall'Istat e la spesa complessiva per consumi. La previsione vale a parità di acquisti e nell'ipotesi che i prezzi restino ai livelli attuali. Per una coppia senza figli l'aggravio stimato è di 1.167 euro per un pensionato che vive da solo e di 667 euro. Secondo l'associazione rincari legati alla guerra in Iran si riflettono su beni e tariffe.
1: Un uomo italiano appartenente all'area anarchica è stato arrestato dalla polizia a Roma in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Tra le accuse figura la detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori, nei suoi dispositivi elettronici sarebbero state trovate istruzioni per realizzare ordigni e compiere sabotaggi contro servizi pubblici essenziali. L'indagine è partita dal ferimento al volto di un funzionario della Digos durante una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito il 18 aprile. All'indagato vengono contestate anche lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
2: Nuovi elementi nell'inchiesta sull'aggressione avvenuta mercoledì a bordo del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, il copilota stava pianificando un atto terroristico, avrebbe aggredito il comandante con l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio, tentando di prendere il controllo dell'aereo. Le indagini proseguono, precisa la procura emiratina. Intanto è arrivato a Tel Aviv un primo volo di rimpatrio degli Emirati operato dalla compagnia israeliana Arkia dopo le sospensioni dei collegamenti seguite all'episodio.
1: È rientrato in Lituania l'allarme scattato per un drone arrivato dalla Bielorussia e penetrato nello spazio aereo nazionale. Le autorità avevano invitato gli abitanti della parte orientale del paese a individuare rifugi più vicini. L'aeroporto di Vilnius aveva temporaneamente interrotto le operazioni mentre velivoli della NATO erano decollati per pattugliare i cieli. Sul fronte ucraino, il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, ha riferito che un attacco russo ha colpito il ponte nord della capitale. Nella regione di Kiev sono stati segnalati anche feriti, tra loro una bambina di 8 anni.
2: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci denuncia sui social tentativi di accesso a un appartamento nella sua disponibilità. Secondo il racconto del giornalista, una persona avrebbe fornito false generalità per entrare nello stabile e chiesto informazioni sugli accessi all'immobile. Successivamente un condomino avrebbe trovato un uomo e una donna sul pianerottolo davanti alla porta dell'appartamento. Ranucci riferisce che sull'episodio indagano i carabinieri per violazione di domicilio e che sarebbero già state raccolte testimonianze e acquisite immagini delle telecamere.
1: Infine lo sport. Max Verstappen conquista la pole position a Sepang in Malesia davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione con la Mercedes accanto all'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota italiano guadagna una casella grazie alla penalizzazione di 5 posti già prevista per Isaac Hadjar, terzo nelle qualifiche con la Red Bull. Per Verstappen, nella prima pole della stagione, Hamilton sottolinea i progressi ottenuti con le modifiche alla vettura. Il caldo e la gestione degli pneumatici saranno tra i fattori decisivi della gara. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 21:03.
3: Giocattoli in soffitta, suoni in vinile.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Giocattoli in soffitta, suoni in vinile.

0: Prima Meteo.
1: Bentrovati per oggi sabato 3 ottobre, l'alta pressione continua a dominare sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, garantendo una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Qualche disturbo pomeridiano sarà possibile soltanto su alcune zone montuose e interne. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso e ampi spazi di sole. Qualche annuvolamento più consistente potrà interessare soprattutto le Alpi occidentali, dove nelle ore più calde non si esclude qualche isolato rovescio. Sul nord-ovest transiteranno anche locali velature senza conseguenze significative. Al centro condizioni di tempo stabile, in gran parte soleggiato, con qualche velatura di passaggio soprattutto sulle regioni tirreniche. Nelle zone interne del Lazio potranno svilupparsi temporanei addensamenti pomeridiani con la possibilità di un isolato rovescio. Sulla Sardegna prevarrà il bel tempo pur con il transito di nubi alte e sottili. Al sud, in Sicilia, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Una maggiore variabilità è attesa nelle ore pomeridiane, soprattutto sulla Calabria meridionale e nelle zone interne della Sicilia, dove potranno verificarsi isolati rovesci. Sul resto del meridione continueranno a prevalere sole e condizioni asciutte. Le temperature resteranno stazionarie e superiori alle medie stagionali su tutto il paese, mantenendo un clima particolarmente mite per l'inizio di ottobre. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza delle brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Faranno eccezione lo Ionio settentrionale e il canale di Sardegna, dove il rinforzo della ventilazione determinerà condizioni di mare mosso. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello, mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio che chi li stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gradi

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore? E se ti perderai?

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.